e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las

0: cerchi me?
1: Io cerco te.
0: Tu cerchi me?
1: Io cerco te.
0: Tu cerchi me?
1: Io cerco te.
0: Tu cerchi me?
1: Io cerco te.
0: Tu cerchi me?
1: Io cerco te.
0: Tu cerchi me?
1: Io cerco te.
0: Tu cerchi me?
1: Cerco te.
2: DJ Yala.

una vita come tanti. Uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero, che dà un tocco di mistero.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
7: Il classico che emoziona.

0: cose. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

Pesco e Automotive Bernasconi a Savosa. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
7: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3i, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
7: Buongiorno a voi, buongiorno, sto tentando di sistemare il... Ok, adesso mi sento. Buongiorno, buon sabato 22 agosto. Io sono feliciona, provate a indovinare perché. Perché mi sono svegliata con questi bellissimi 17 gradi. Quasi quasi metto la giacchetta, non l'ho messa perché io sono una risaputa calorosa. Però questa mattina ho detto no, vabbè, questa è la mia temperatura, questo è il mio mondo, tutto questo mondo gira intorno a questo freschino della Fede Volo. Buongiorno. Se voi siete invece degli amanti del caldo e state già pensando non mi dire che l'estate è finita con queste temperature, non lo so, butta male per voi in questi giorni, però non è vero, perché poi in realtà oggi tornano delle temperature estive, ma diciamo sensate, no? Abbiamo abbandonato questi tre mesi che ci siamo lasciati alle spalle di canicola, quindi abbandonato non lo so, ce lo dirà poi Meteosis a metà mattina quando la sentirete. Però insomma, leggendo qua e là anche le previsioni che vi racconterò io fra poco, che leggeremo insieme come sempre facciamo, insomma si torna un po' alla normalità, quindi per questo mi sono svegliata molto felice nonostante questo mal di testa che mi accompagna da quasi due settimane. Io mi sveglio e il mal di testa è con me, non capisco perché poi quando lo racconto alle persone mi dicono anch'io ho mal di testa, sono stanco, sono stanca. Quindi credo che sia una cosa un po' diffusa, questo fatto di avere questa stanchezza un po' e mal di testa e spossatezza, forse insomma questo caldo non ha aiutato. Mi sono svegliata felice nonostante il mal di testa. Spero anche voi, veniamo a voi che ho già parlato troppo di me. Come state? Come va questo sabato? Siete già svegli? Vi state rotolando nel letto? State già facendo colazione oppure state già lavorando? Insomma, perché per qualcuno oggi non è giorno di festa, di stop, di weekend. Quindi spero stiate bene, spero che la vostra vita vada avanti perlomeno liscia, diciamo così, con tutte le sue sfumature del liscio, ma che vada avanti insomma bene, benino o benone, e me lo auguro per voi. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo qui su Radio 3i. Il sabato mattina è un appuntamento fisso ormai da quasi tre anni, stiamo insieme dalle 8 a mezzogiorno e ce la chiacchieriamo di vari temi, di varie tematiche, di varie cose. E poi come al solito questo sabato mattina prende una china un po' particolare, nel senso che io mi porto la mia scaletta, sono convinta di parlarvi di determinate cose e poi a un certo punto tutto cambia.

Radio Conga, questa è Negrita. Si inizia anche con la musica qua su Radio 3 IE, perché mica ci sono solo le mie chiacchiere sul mio stato di salute. Tra l'altro ringrazio Cla, che è una farmacista che mi sta dando due dritte. Mi dice, due settimane di mal di testa? Non lo so, andrei a farmi vedere, prenderei delle integrazioni. Lo farò, lo sto facendo in realtà. Mi tengo sotto controllo, non vi preoccupate, ma grazie per farlo, siete molto molto premurosi. Perché dicevo tutto cambia a un certo punto? Perché voi cambiate la strada, la direzione che io do a questa puntata, a queste puntate del sabato mattina, ed è questo il bello, perché io mi porto tutte le mie cose preparate e voi poi iniziate a parlarmi di altro, prendiamo quella strada lì e la mia scaletta, niente, si rimanda la settimana prossima. Ecco perché ho una scaletta che sarà lunga 10 pagine, non esagero, tutto lì in attesa di esserne discusso.

0: Devo dire che il primato qua lo prendono sempre Mauro, che mi scrive prima che inizi la diretta, addirittura è Cristiano che è puntualissimo, appena inizia la diretta manda i saluti, e poi durante la mattina conosco ormai i vostri ritmi, perché so che durante la mattina poi arrivano i saluti di altre e altri che pian piano si svegliano, arrivano, ascoltano, e quindi abbiamo, portano fuori il cane, poi accendono, oppure mentre portano fuori il cane accendono, insomma, so, vi comincio a conoscere, i ricorrenti dopo 3 anni, insomma, comincio a conoscervi. Parlavamo di acciacchi di salute, ma io in realtà mi auguro solo che voi stiate bene, che siate sulle strade della Svizzera italiana e che tutto fili liscio, perché io non sto ricevendo tic da Via Swiss, quindi non so se è un problema, nel senso che me li manderanno a breve e non stanno arrivando, oppure se non ci sono novità dal lato strade della Svizzera italiana. Ma mi raccomando, il nostro numero WhatsApp 079 449 9537 è qui anche per raccontarmi se ci sono dei disagi alla circolazione, ma non solo, prima di tutto è per raccontarmi come state, solo cose belle in questa prima ora di sveglia morbida, quindi in questa ora parliamo solo di cose belle, solo di cose che ci fanno star bene a noi e agli altri. Quindi mi raccomando, non mandate cose negative. Io ho già iniziato col mio mal di testa e quindi la smetto subito, perché adesso parliamo solo di cose belle. Mi raccomando, chi mi segue lo sa che almeno quest'ora parliamo di cose belle.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

È arrivata la Manu, eccola un'altra ricorrenza di quelle che mi saluta ogni sabato mattina. Buongiorno a te Manu, con il tuo caffè al volo, forse il primo, forse il secondo, ma con una vista fantastica. Adesso inizierò a condividere anche su Teleticino, appena mi raccapezzo un attimo con la tecnica di oggi, perché sto andando un po' insieme, io non lo so, non riesco a capire delle cose, ma adesso le sistemo. Un bacione a voi, stavamo parlando di mal di testa, anche Chris ha mal di testa da tante settimane. Vabbè, un po' mi consola, un po' mi dico, non è normale, non è normale per me, non è normale per voi, quindi bisogna integrare, perlomeno integrare, e con qualcosa, in modo che abbiamo tutto nel corpo per poter dire, vabbè dai, almeno ci siamo a livello di integrazione di sali minerali, vitamine. Vabbè, vabbè, speriamo tutto passi. Dunque, io stamattina mi sono svegliata con una grande umidità, non so, avevo i vetri del balcone completamente appannati, cosa che non mi succede mai, quindi si vede che o l'umidità si è alzata o avevo, non lo so, insomma, umidità piena. Ho aperto il terrazzo e mi sono detta, che buon profumo però, la pioggia, l'umidità della notte, no? Poi sarà perché io vivo a ridosso di un bosco, quindi veramente ci sono dei profumi incredibili, perché è tantissimo che non pioveva più. E quindi mi sono proprio detta, che buono questo odore, no? Questo odore di bosco bagnato. E da lì apro Instagram e casualmente, l'ho pensato, non l'ho detto, mi è uscito un post in merito agli odori particolari che magari noi amiamo ma gli altri no. Ne parleremo.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister.

Stavo pensando a te, io stavo proprio pensando a voi e mi domandavo come andasse il vostro sabato. L'ho detto, speriamo scorra liscio, il più liscio possibile. E vi raccontavo insomma della mia mattinata, della mia risveglio questa mattina, una grande umidità, sono uscita sul balcone e ho sentito questo profumo, questo odore di bosco, di umido e di questi odori che salgono dal bosco quando è un po' che non piove, vabbè quando piove solitamente è un po' che non piove, però poi pensavo, beh è un odore che piace a me, qualcun altro potrebbe anche sentirci un odore che non gli piace, ecco, poi ho dei cavalli davanti, insomma sono degli odori particolari. Ho aperto Instagram e ho trovato questa post, casualmente, sapete quando vi succedono le cose per caso, ormai abbiamo scoperto che se parliamo ad alta voce il nostro telefono ci ascolta e quindi ci mostra tutto quello di cui abbiamo parlato, ma giuro l'ho solo pensato perché ero l'unica sveglia e quindi ho pensato a questa cosa, ho aperto Instagram e c'era questo post che diceva, che parlava degli odori insoliti, di quegli odori che piacciono solo a noi, tipo la benzina, poi ce ne sono altri, ma prima di spoilerarvi gli altri volevo chiedere a voi, ci sono degli odori insoliti che però a voi piacciono, tipo quello della benzina? 079 449 9537, vediamo chi è sveglio in questo sabato mattina, chi è già sveglio per rispondere a questa domanda. Odori insoliti che però per voi sono buonissimi e vi piacciono tantissimo e insomma le altre persone vi guardano un po' storte, cioè come ti piace quell'odore, quel profumo, si può dire odori, parliamo di odori perché i profumi solitamente sono buoni, odori che piacciono solo a voi, diciamo così. 079 449 9537, nel corso della mattinata potrete vincere anche una borsa da spiaggia, quindi state attenti a tutto quello che ci diremo, perché poi vi interrogo

Che dolcioni siete che mi state dando tutte le raccomandazioni e i consigli, tipo l'agopuntura per farmi passare il mal di testa. Voi siete famiglia, ve lo dico, siete famiglia. Sulle note dei Coldplay. Buongiorno di nuovo, qua è la Fede Volo, questa è Radio 3i, questo è un caffè al volo, il nostro caffè al volo che si protrae fino a mezzogiorno senza manco accorgersene. Stiamo parlando in questo momento di odori insoliti che piacciono solo a voi, perché leggevo questo post su Instagram stamattina che ci sono, no, degli odori tipo la benzina che ad alcuni piace, altri la odiano, e leggevo il dettaglio della benzina. Il suo odore è legato al benzene, un composto aromatico dal caratteristico aroma dolciastro. A molti quindi piace, ma attenzione, il benzene è cancerogeno e i vapori della benzina non vanno inalati per lungo tempo. Ecco, quindi il consiglio di questo post è di non portarsi a casa una tannica di benzina e annusarsela quando siamo, vabbè, no, insomma, ecco, non penso che uno stia ad annusare la benzina tutto il giorno, però è uno di quegli odori che hanno delle composizioni che all'essere umano, ad alcuni esseri umani, proprio per il proprio il carattere dolciastro e un insieme di odori, piace, altri lo odiano. 079 449 9537 per raccontarmi quale odore insolito a voi piace. Allora, a me personalmente la vernice. A me la vernice, anche quella bella tosta di quando ripitturano i muri, anche il decapante, insomma, questo odore di vernice, di, come si può dire, proprio di forte, di vernice, vi direi, mi piace molto e lo trovo molto forte contemporaneamente, però è una cosa che non mi dà fastidio mentre ci sono persone che devono uscire dalle stanze che stanno riverniciando, per esempio. Io adoro, ci starei dentro, a parte a vedere riverniciare, che è rilassante per me, ma poi mi piace proprio l'odore, quindi questo potrebbe essere un odore insolito, un po' come quello della benzina, che a alcuni piace e ad alcuni altri no. Però fatemi sapere qual è il vostro odore insolito che vi piace particolarmente. Siamo qua per parlare di questo, ma tanto altro, ed ascoltare anche i Foo Fighters in questo caso, ma anche tanta bella musica qui su Radio 3i che ci accompagnerà fino a mezzogiorno, e oggi pomeriggio c'è la Marghe dalle 14 alle 18.

No, vabbè, sto ridendo come una pazza a leggere gli odori insoliti che vi piacciono. Cioè, uno in particolare mi ha fatto morire dal ridere. Adesso vi leggo tutti pian piano. Alessandra, buongiorno, è la prima volta che ci scrivi, che bello. Sono molto orgogliosa delle persone nuove che ci scrivono, mi fa tanto piacere, grazie. Adoro il profumo del neoprene. Sai che io il neoprene ho fatto fatica, cioè sono andata a vedere che cosa fosse, perché io lo riconducevo al materiale delle mute. Ma è anche, no? Ne fa parte il materiale delle mute. È un materiale sintetico, una specie di gomma, noto soprattutto perché è elastico, impermeabile e isolante dal freddo. Esatto, ma che odore ha? Non l'ho mai sentito. E quindi mi fido di te, cara Alessandra, e grazie per avermi scritto questa mattina e da adesso per sempre. Hai solo inaugurato il nostro numero di WhatsApp, da adesso per sempre. Ciao, figlio 1. L'odore del cibo umido del cane. Figlio 2, il liquido che usi per eliminare le verruche. Non ci credo. Io faccio parte di quella di quelli a cui l'odore della benzina è sempre piaciuto. Allora Tania mi ha fatto morire dal ridere. Cioè, hai figli che, ai quali piacciono degli odori un po' particolari. L'umido del cane e il liquido per togliere le verruche. Va bene, abbiamo battuto ogni record, Tania, ma possiamo anche fare meglio, eh? Quindi 079 449 9537, per raccontarmi quali sono gli odori insoliti che però a voi piacciono moltissimo.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla, c'è!
6: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
7: Previsioni del tempo.
8: Andiamo a leggere insieme le previsioni del tempo fino a stasera e poi per domani. Allora, prima di tutto, fino a stasera in tutto il paese in prevalenza soleggiato, al mattino al nord qualche banco di nebbia e nubi residue, specialmente lungo le prealpi qualche isolato rovescio. Temperatura massima al sud 28 gradi, al nord 23. Previsioni per domani, domenica al mattino sul sottoceneri qualche banco di nubi basse, per il resto in prevalenza soleggiato. Temperature minime comprese tra 10 e 15 gradi, massime tra 23 e 26 gradi.
9: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Luke, ho condiviso prima di leggerti la tua foto su Teleticino, approfittando per salutare tutti quelli che ci guardano anche in TV. Buongiorno a voi. Allora, Luke mi scrive in merito a un odore che lui adora e mi dice: non è insolito, ma l'odore della carta è affascinante perché porta con sé una trasformazione che però a sua volta, con l'aiuto di una penna, può diventare tutto ciò che si vuole narrando una storia. Bellissimo. Un caro saluto a te, caro Luke, sei uno scrittore ticinese. Wow, sei al tuo terzo libro addirittura. Bravo, bravo. E l'odore della carta, non sei il primo che me lo scrive, mi hanno scritto anche dei libri vecchi o delle librerie di libri nuovi, quindi l'odore della carta è un odore insolito, soprattutto nelle librerie di libri usati, solo usati, insomma, è un odore insolito, è l'odore che sentiamo anche quando entriamo nei negozi di abiti usati, che seppur lavati e stralavati, insomma, portano un po' con loro l'odore delle persone che li hanno utilizzati. E ci sono delle persone che lo adorano e delle persone che proprio non riescono a entrare nelle librerie di libri usati o nelle librerie di abiti vintage, perché è proprio un odore che per loro è sempre sgradevole. Quindi è molto bello vedere come ci siano degli odori insoliti che a noi piacciono molto, ma che chi ci circonda proprio non sopporta e dice: no, ma tu stai scherzando, cioè io piuttosto di annusare la benzina potrei anche svenire, cioè me ne tengo bene alla larga. Belle queste differenze fra noi.

0: 80 ascoltare i Backstreet Boys con una canzone del 2026? Quanto? Quanto, diciamocelo? Tantissimo. Allora vi mando un avviso importante rispetto al traffico che ci manda un'ascoltatrice, adesso lo recupero e grazie mille per avercelo mandato.
1: Buongiorno, attenzione a Mindrisio, il semaforo all'altezza negozio Caola non funziona del tutto, non c'è nessuno che dirige il traffico.
0: Grazie mille Sofia, grazie per le informazioni e mi raccomando continuate a farci sapere cosa succede sulle strade della Svizzera italiana, anche se mi è arrivato un tic di Via Swiss, quindi la situazione al San Gottardo ve la posso dire. Sulla 2 al portale nord della galleria ci sono code di 4 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Ricordiamo che le seguenti strade sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di una frana: la strada della Calanca tra Moline e Arvigno e la tra Roveredo e lo Stallo. Comincio a vederci veramente male da lontano, mi sa che dovrò fare le dirette con gli occhiali da vista, che non ci vedo da lontano, però fin qui ci vedevo, mentre adesso faccio un attimo fatica. Dicevo che non parliamo di cose brutte durante la prima ora, ma vi ho parlato solo del mio mal di testa e del fatto che mi sta peggiorando la vista. Bene, devo dire che do il buon esempio. Cosa ne dite del mio buon esempio?

0: Buongiorno Fede, a proposito dei Backstreet Boys che stanno andando adesso in radio, io ho fatto 40 anni quest'anno e il mio compagno mi ha regalato i biglietti per andare a sentirli a Düsseldorf.
1: No.
0: Quindi il 3 di ottobre concerto Backstreet Boys,
1: no.
0: Come tornare adolescente in 5 minuti.
1: Veramente.
0: Ma li saprò fare ancora i balletti?
1: Ovvio.
0: Sì, quelli rimangono in mente proprio fissi nella memoria.
1: Ma certo.
0: Ciao, buon weekend.
1: Balletti dei Backstreet Boys, Sara, i balletti di Britney Spears per noi nate negli anni 80, sono nel DNA. Praticamente sono dentro, incastrati nel nostro DNA. Che bello, Sara, grande il tuo compagno, che bellissimo regalo. Insomma, prima di tutto tanti auguri per i tuoi 40 anni, un bellissimo traguardo. E poi sì, come tornare indietro in un attimo, come andare a vedere un concerto degli 883. Ne parlavamo l'altro giorno con degli amici, c'era chi piacevano, a chi no, però ci dicevamo alla base c'è che torni indietro a quando ti compravi la cassetta di North Sud Ovest Est color rosso, ve la ricordate? Quindi in un attimo fai un salto nel passato, a prescindere da se ti piacciano o no i Backstreet Boys, i Backstreet Boys e Britney Spears e gli 883. Però è un tuffo bellissimo nel nostro passato, quindi Sara, goditela tutta anche per noi.
2: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
5: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Nuova apertura!
7: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
10: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 9.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
12: Infotraffico.
1: Sulle strade della Svizzera italiana il traffico è scorrevole, non ci sono disagi da segnalare. Vi indico invece la situazione al San Gottardo, sulla 2. Al portale nord della galleria ci sono code di 4 km tra Amsteg e Göschenen, con attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.

Ho ripreso possesso della regia e quindi della condivisione delle vostre, delle foto che mi mandate in TV, e quindi sto condividendo panorami bellissimi che mi ha mandato Peter, che si sveglia sempre in posti meravigliosi, che mi ha mandato Lorenz, ciao Lorenz, una buona giornata a te, che mi ha mandato Daniela scrivendomi buongiorno Fede, mercoledì gita in capanna al Tamaro, che bello, che bel panorama, grazie mille. Sono veramente delle immagini che ti fanno respirare proprio, quindi grazie, propriamente della nostra sveglia morbida, anche se siamo entrati ufficialmente nella seconda ora insieme. Parlavamo prima di, insomma, fare delle parentesi, come ci piace fare, di odori, di odori insoliti che piacciono solo a noi. E Chiara mi scrive: a me piace l'odore della stazione dei treni, non so se sono i binari o i freni. È vero, però la stazione dei treni ha un odore particolare, in effetti lo capisco, e non mi dispiace, devo dire, non mi dispiace, forse è più dei freni che dei treni, però va bene. E poi ancora Mauro mi scrive: io, a me piace l'odore del concime, però non quello chimico, quello naturale di stalla. È una bella vita naturale quella dell'odore del profumo del concime, mi riporta a tutti dei mondi lenti, belli, a contatto con la natura, quindi devo dire che mi piace già solo a sentirtelo dire, caro Mauro. Riprendo l'articolo di cui vi stavo parlando, parla appunto dei libri vecchi, per esempio La pioggia, nessuno ha ancora citato La pioggia, si chiamano petrichor, il caratteristico odore della terra, o petrichor, scusate, spero di pronunciarlo giusto, CH, petrichor, il caratteristico odore della terra appena inizia a piovere. Tra le molecole coinvolte c'è la geosmina, prodotta da microorganismi presenti nel terreno, e il nostro naso la percepisce anche a concentrazioni minuscole. Siamo un po' come i cani olfattivi, insomma, abbiamo un olfatto molto sviluppato, soprattutto per quanto riguarda la pioggia. Ecco, la pioggia non me l'ha ancora detto nessuno, ma mandatemi gli odori insoliti che piacciono solo a voi allo 079 449 9537.

0: Willa, però se non mi metto il WhatsApp attivo, sentiamo un po' chi ha da salutarmi qua.
1: Ciao
0: Fede, buon sabato. Ciao a Diego, ciao a Santiago e ciao a Nina che mi stanno seguendo da casa, mi mandano una foto bellissimissima. Grazie, poi sapete che qua non condividiamo foto di minori su Teleticino per ovvie ragioni, però siete bellissimi, grazie, a me potete mandarle tutti questi bambini stupendi. Loro sono tra l'altro i miei ex vicini di casa, quindi li conosco molto bene. Un bacione ragazzi, buona giornata a voi e buona giornata a tutti quanti ci stanno e mi stanno ascoltando qui sulle frequenze di Radio 3. Stiamo parlando di odori insoliti che piacciono solo a noi. Vi stavo leggendo un articolo, un altro odore insolito è quello dell'auto nuova. Quel profumo inconfondibile è una miscela di composti organici volatili rilasciati da plastiche, tessuti, adesivi e altri materiali. Per molti è irresistibile. A leggersi così non è che faccia benissimo, è la benzina, le plastiche respirate, non è che siano profumi odori che ci fanno benissimo, però va bene, ce la facciamo andare bene anche stavolta. Sono odori che piacciono solo a noi e magari non piacciono agli altri. Di questo stiamo parlando, poi naturalmente cambieremo tema, gireremo pagina, parleremo di tanto altro e poi ci sarà anche la nostra intervista, alle 11 naturalmente usciremo dagli studi e andremo a scoprire cosa succede a livello di eventi nella Svizzera italiana. Simple Minds, don't you?

Un bacione per ricordarci che oggi con l'associazione Ridere per Vivere Ticino Michael Casanova sarà presente a un bellissimo evento a Giornico, quindi condivido il volantino su Teleticino con tutte le informazioni e troverete anche Michael, quindi grazie Kim, un abbraccio a te, una buona giornata. Stiamo parlando di profumi, chiudiamo qua, dopo vi leggo una carrellata dei vostri messaggi e poi voltiamo pagine, cambiamo tema. Ornella mi scrive: il profumo dei bebè, ma è vero, nessuno l'aveva detto ancora, dalla testa fino a quello dei piedini, che buono il profumo dei bebè, è vero, buonissimo. E nel nostro articolo poi citavano anche ancora l'erba appena tagliata, quel profumo verde nasce quando le cellule dell'erba vengono danneggiate, vengono liberati alcuni composti volatili, per noi è un profumo d'estate, per l'erba invece è un segnale di stress, quindi purtroppo ci piace un segnale di stress della natura, però ecco, quel profumo d'erba tagliata in confondibile, tipico dell'estate anche, trovo, no? È proprio un profumo estivo come può essere quello delle grigliate o quello della pioggia dopo tanto tempo che non piove, come sta succedendo in questi giorni per noi, che poi vedevo che per il terreno è veramente difficile assorbire tutta quest'acqua tutta d'un botto.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
5: Carica l'app Hey Obi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile!
6: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
7: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
6: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
7: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
8: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/
9: We Are Family.
10: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
11: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.

0: Giuseppe mi scrive: tu e il tuo compagno potete capirmi, ma l'odore di quando sei nel mezzo di una bella parata di Harley non è salutare, ma mi piace un casino. Giuseppe, quel bello odore di scarico e di benzina. Però insomma, ci capiamo. E Yasmin cosa dice?
1: Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Ci ho messo un attimo a risponderti perché ci stavo davvero pensando e penso che i due odori che forse la maggior parte delle persone direbbero per me sono l'odore del pelo del cane, ovviamente non quando è bagnato e non lavato, il cane ben tenuto insomma.
0: Il cane pulito.
1: L'odore del pelo del cane e l'odore del cavallo.
2: Che
1: per
2: bello.
1: Me sono,
0: sì.
1: Sono due odori che mi liberano endorfine in tutto il corpo.
0: Capisco.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao Yasmin, poi Yasmin in particolare è un'educatrice cinofila, quindi ne sa molto più di noi comuni mortali che ci annusiamo il nostro cagnolino. Lei ne può vedere tanti a disposizione, tutta questa fortuna che si è cercata, creata, ed è molto molto brava. Quindi un abbraccio Yasmin, ciao, buon lavoro. E leggevo poi a conclusione di tutto ciò perché ci piacciono questi odori particolari. Non esiste una risposta unica, il nostro cervello non giudica gli odori soltanto in base alla loro composizione chimica. Memoria, esperienza, contesto e cultura possono cambiare completamente la nostra reazione. Lo stesso odore può far pensare a una vacanza, all'infanzia o a una persona amata, oppure risultare insopportabile. È anche per questo che l'olfatto è così particolare. Non annusiamo soltanto una molecola, ma annusiamo anche quello che quella molecola ci ricorda. Quindi questo per ricordare che tutto il mondo degli odori, in tutto il mondo degli odori fanno parte i nostri ricordi, la nostra cultura, il nostro trascorso, le nostre esperienze. Quindi spesso credo che associamo anche gli odori a ciò che ci succede, no? E quindi quell'odore magari lo odiamo oppure lo amiamo. Io ricordo che un'amica ha avuto un evento abbastanza traumatico mentre stava cucinando il sugo per la pasta e mi ha detto che da quel momento il sugo per la pasta è uscito dalla sua cucina perché le ricorda troppo quel momento preciso e quindi non lo cucina più. Sembra strano, ma strano non lo è, perché la nostra mente fa tantissimo, è il motore di tutto.

Ed Sheeran, American Town, buongiorno a voi, buongiorno sulle frequenze di Radio 3i. Io sono la Fede Volo, abbiamo iniziato alle 8 a prenderci il nostro caffè al volo e siamo ancora qua a chiacchierarcela ancora per un bel po' di ore, insomma per un bel po' di tempo, di porzione di mattinata, e poi il pomeriggio arriverà la Marghe dalle 14 alle 18 in sua compagnia, come sapete, con tante chiacchiere e divertimento. La Marghe non vi fa mancare niente. Facciamo un giro sulle strade della Svizzera italiana. Via Swiss mi segnala che sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti e la corsia preferenziale Cupra è aperta. E ancora direzione nord, a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Non ci sono altre notizie per quanto riguarda il traffico per ora da Via Swiss, ma mi raccomando, il nostro numero WhatsApp, lo diciamo sempre, 079-449-9537, è qui anche per segnalarci se ci sono disagi. So che alla circolazione in generale, se ci sono disagi in generale poi alla circolazione, ma so che lo fate sempre, ma è importante perché nessuno più che voi direttamente sulle strade ci aiuta, insomma, ad aiutare gli altri che poi transiteranno di lì, e quindi a dargli delle indicazioni puntuali e a raccontargli, insomma, se ci sono incidenti, rallentamenti. Quindi tutti voi che siete in diretta sulle strade in questo momento siete preziosi, ma anche per chiacchierarcela, perché qua le chiacchiere sono già state tante fino ad adesso.

pazzesche, Mina e Celentano, Brivido Felino. Dai, che voci inconfondibili e incredibili. Buongiorno Fede, è possibile fare gli auguri alla nostra principessina Elodie che oggi fa 8 anni? Grazie mille, i nonni Nives e Roberto. E come no, e come non fare gli auguri a questa meraviglia? Mi mandate una foto bellissima, sapete che non condividiamo le foto di bambini su Teleticino, ma è una principessa veramente questa Elodie, poi tutta truccata, bellissima, con una ragnatela, forse era un Halloween adesso che ti vedo, caro Elodie. Tesoro, tanti auguri di buon compleanno. 8 anni è un numero bellissimo, ne parlavamo forse 2 volte fa, è il mio numero preferito e fortunato, quindi tanti tanti auguri per i tuoi 8 anni, che è un numero bellissimo. Divertiti e chissà come sarà la torta. Se i nonni Nives e Roberto, che mi stanno ascoltando e che chiedono di farti gli auguri, ti fanno una torta, poi mandatemela, che sono curiosa di com'è questa torta per questa bella Elodie. 079 449 9537 per raccontarmi cosa state facendo, se state bene, per partecipare ai nostri discorsi, che sono tanti, vari e sparsi qua, perché insomma passiamo di palo in frasca, ma noi ci capiamo poi alla fine. Quindi usate volentierissimo questo numero di WhatsApp per me e per tutti noi che vi accompagniamo qui sulle frequenze di Radio 3i per tenermi e tenerci compagnia e chiacchierarcela. Adesso cambiamo tema, anzi tra poco arriva Meteo Swiss, quindi parleremo con loro del tempo e poi cambieremo tema.

anche sulla 2 direzione sud invece, alla frontiera di Chiasso Brogeda, ma quest'ora è consuetudine ormai, fino a quest'ora, fino a 9:30-10, niente. E poi di solito il traffico in dogana nei momenti normali, non nei momenti caldi o di ponti o di vacanze, però è questa l'ora in cui si intensifica il traffico per chi va verso l'Italia da Chiasso Brogeda. E diciamo che è un periodo abbastanza tranquillo, però sulle strade della Svizzera italiana siamo usciti un attimo dal periodo caldo delle partenze e degli arrivi, adesso la situazione si è un po' stabilizzata. Mi stavo facendo un giro anche sulle notizie da weekend, quindi le notizie dal mondo che raccolgono in un unico post per il weekend, e il carlino Ginny Lu è stato eletto il cane più brutto del mondo. Se digitate Ginny Lu è un carlino, ma troppo carino. E quindi mi dicevo, ma esistono cani brutti? Non esistono cani brutti. Ieri mia sorella mi ha mandato un video anche di un cagnolino tutto storto, col musino tutto storto, e secondo me non esistono cani brutti, non esistono, cioè sono come i bambini, non esistono di brutti, sono tutti belli. Non possiamo dire che un bambino è brutto come un cagnolino, no? Non lo so. Oppure qualcuno dice, no beh dai, siamo obiettivi, in effetti cagnolini brutti ce ne sono. Ecco, questo carlino è particolare, diciamo così, è un cagnetto particolare.

0: È finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
5: Previsioni del tempo.
6: Andiamo a Locarno Monti in una maniera un po' bizzarra, quindi spero che ci sentiate bene. Dove per Meteo Swiss oggi c'è Luca Nisi. Buongiorno Luca.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Ciao Luca. Allora, io vedevo delle temperature abbastanza miti per oggi e domani. È così? Me lo confermi?
7: Sì, effettivamente arriva la corrente favonica. Pensavo che volevi parlare delle temperature minime, chiariamo subito, è proibito dire la parola freddo,
6: esatto,
7: quest'estate. Però effettivamente le minime sono scese, vediamo dei valori che nelle vallate hanno toccato anche gli 11-12 gradi, in pianura sono comunque scese sotto i 15 gradi, quindi la notte è decisamente più fresca. Però per quanto riguarda le massime, senza più arrivare a quei valori poco sopportabili che avevamo qualche settimana fa, ecco, oggi tocchiamo comunque i 28 gradi grazie a un effetto favonico, una giornata che grazie a una dorsale anticiclonica, quella di oggi e domani, sarà prevalentemente soleggiata. A tratti ci sarà qualche banco nuvoloso presente oggi soprattutto sotto forma di velature ad alta quota, domani mattina soprattutto sul sottocenere qualche banco nuvoloso basso, però come detto il soleggiamento sarà abbondante con 28 gradi
6: che oggi sono una meraviglia per noi 28 gradi ormai abituati ai 38.
7: Assolutamente, domani sono 26, non avremo più il favogno nelle vallate del sopracenere soprattutto, quindi perdiamo un paio di gradi, però ecco, sono assolutamente temperature normali per la stagione, se non addirittura qualche grado superiore alla norma.
6: Esatto. E ancora, nonostante ci sembra freschino, ma ancora superiore alla norma. Abbiamo visto tanta pioggia, tanta tutta insieme. Com'è la situazione pioggia domani abbiamo capito di no, ma l'inizio della settimana prossima?
7: Sì, la prossima settimana vedrà comunque due passaggi perturbati che potranno portare ancora una volta localmente a comuni importanti di pioggia. Il primo è previsto per la serata e notte su martedì, un passaggio più veloce rispetto a quello che abbiamo visto tra giovedì e venerdì scorsi. La giornata di lunedì però sarà ancora abbastanza soleggiata, con qualche banco nuvoloso basso il primo mattino, soprattutto sul Ticino centro-meridionale, poi un aumento dei banchi nuvolosi nel corso del pomeriggio, però il sole lo si vedrà con delle temperature massime ancora sui 26 gradi. Poi verso il tardo pomeriggio, in serata, rovesci temporali sempre più frequenti, come detto localmente i temporali potranno portare ancora degli abbondanti accumuli di pioggia. Martedì inizialmente ancora nuvoloso, magari con ultime precipitazioni, poi si passerà nuovamente tempo più asciutto con delle ampie schiarite, temperature nuovamente sui 26 gradi. Mercoledì e giovedì, soprattutto mercoledì, abbastanza soleggiato, probabilmente rimarrà asciutto in tutte le regioni con temperature ancora sui 27 gradi, quindi vediamo, siamo ancora in tarda estate.
6: infatti ormai in tarda estate, è volata agosto in tarda estate.
7: Esatto. E poi la prossima perturbazione arriva tra giovedì e soprattutto venerdì. Giovedì avremo primi accenni, quindi un aumento della nuvolosità, dei rovesci temporali, soprattutto nella seconda parte della giornata, e la giornata di venerdì sembra essere invece molto nuvolosa con rovesci temporali nuovamente frequenti, quindi una settimana dopo avremo un giorno ancora simile a quanto abbiamo visto appunto tra giovedì e venerdì. E i temporali, ecco, saranno da monitorare perché i quantitativi di pioggia potranno essere nuovamente abbondanti, quindi arriviamo da diversi mesi di siccità, sì. Ecco che praticamente in 7-8 giorni abbiamo tre perturbazioni, possiamo dire per fortuna, anche se chiaramente queste intensità di piogge elevate l'abbiamo visto poi sul territorio, qualche problemino lo provocano.
6: Inevitabilmente, perché poi tanta acqua tutta insieme, insomma, il terreno non è proprio abituato ad accoglierla.
7: Assolutamente. Sul prossimo fine settimana c'è ancora molta incertezza, certo. Probabilmente già da sabato si andrà verso un miglioramento, però questa previsione è ancora da confermare.
6: Certo, poi avrete occasione di sentire i miei colleghi durante tutta la settimana. Luca, ti ringrazio molto, ti auguro una buona giornata. Alla prossima.
7: Grazie mille anche a voi e buon sabato a tutti.
6: Ciao.

Salutiamo Vasco Rossi e vedo arrivare i Beatles, niente popò di meno, con She Loves You. In arrivo anche Ticino News con l'attualità e l'informazione, che è quella che sancisce un po' la metà della nostra mattinata insieme, quindi verso le 10, insomma 10 meno un po', meno due minuti, arriva Ticino News e poi proseguiremo con le prossime due ore, dove cambieremo tema e dove andremo a intervistare, come al solito, qualcuno della Svizzera che ci racconta di un evento nella Svizzera italiana, per poi non poter dire che ci si annoia.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: giorno tutta la musica che ami e la compagnia di Lolli. Compagnia di Lolli. Ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Le 9 e 58 minuti.
0: Ticino News.
1: Buongiorno da Laura Milani. In primo piano la siccità che ha duramente colpito la Svizzera. Il lago di Le Brunet nel canton Neuchâtel è infatti ormai definitivamente a secco. Il livello dell'acqua è sceso di circa 5 metri sotto la soglia abituale ed è letteralmente un prato ora a collegare la Svizzera alla Francia. La navigazione è stata sospesa, la siccità sta causando perdite per il turismo e il problema preoccupa soprattutto per la sua frequenza crescente. Una task force franco-svizzera aveva studiato possibili soluzioni, ma il progetto è stato abbandonato. Secondo gli specialisti, per far rinascere il lago servirebbero diversi giorni di pioggia intensa. Pioggia intensa che è caduta in Ticino nelle scorse ore, causando diversi disagi. A tal proposito, il consorzio di pulizia del Ceresio comunica che nel lago sono presenti tronchi e numerosi detriti galleggianti. Il fenomeno interessa tutto il bacino, in particolare il Golfo di Lugano e quello di Agno. Per motivi di sicurezza si raccomanda quindi di utilizzare le imbarcazioni solo in caso di necessità e di mantenersi lontani dagli accumuli di materiale e dalle barche impegnate nella rimozione. I tronchi possono infatti causare collisioni e danneggiare i natanti. La cronaca internazionale con l'attacco sferrato con una spada in un liceo in Svezia. Il bilancio è di una vittima e tre feriti, tra cui due minorenni ricoverati in gravi condizioni. L'aggressore è un ragazzo di 18 anni, secondo alcune fonti un ex studente dell'istituto. Sarebbe entrato nella scuola armato di una spada e con un casco in testa. La polizia, intervenuta poco dopo le 14, ha messo in sicurezza l'edificio e arrestato il giovane. Ancora da chiarire il movente, gli investigatori stanno esaminando un profilo TikTok, ora cancellato, sul quale poco prima dell'attacco era comparsa la foto di una spada. L'account conteneva messaggi di esaltazione del responsabile della strage di Utøya e di altri autori di attacchi in scuole svedesi. Infine, giornata di assemblea oggi per UDC e Verdi, che si riuniranno in vista degli appuntamenti autunnali con le urne. I democentristi si troveranno a Bar, nel Canton Zugo, e al centro ci sarà soprattutto l'iniziativa sulla neutralità, con intervento anche dell'ex consigliere federale Christoph Blocher. Scontato l'esito del voto dei delegati, secondo i sondaggi pubblicati questa settimana, oltre l'80% dei simpatizzanti dell'UDC sostiene il testo. Focus anche sul secondo oggetto in votazione il 27 settembre, l'iniziativa sull'alimentazione, per cui tra l'altro i Verdi lasciano libertà di voto. Gli ecologisti guarderanno anche già il 29 novembre, quando gli svizzeri dovranno esprimersi su finanziamento supplementare della VS, legge sul materiale bellico, iniziativa sulla limitazione dei fuochi d'artificio e imposizione equa dei coniugi.
0: L'infotraffico.
1: Traffico bloccato per 2 chilometri tra Quinto e Airolo con tempi d'attesa di 20 minuti sulla 2. Sempre sulla 2 traffico congestionato anche in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeta.

Che carica questa Anastasia! Dunque, mi fa molto ridere quando si vedono un sacco di film polizieschi, no? E si vedono talmente tanti film polizieschi o serie TV che poi ci si abitua a credere che siamo invincibili, no? Cioè, adesso io ho finito la serie TV Il racconto dell'ancella, che come vi dicevo è molto molto particolare. Non mi sento di consigliarvelo perché è abbastanza impegnativo, solo per adulti. Tra l'altro, tematiche molto impegnative, affrontate in maniera molto impegnativa, quindi guardatevi, leggetevi la trama, se vi può interessare guardatelo, ma è impegnativo, l'ho già detto, molto bello, io l'ho finito, mi è piaciuto, però ecco, cioè, la protagonista subisce tanti di quegli attacchi alla vita senza mai morire, che uno dice è proprio un film, cioè non è possibile che una persona sopravviva a tutto questo e a quante ne più ne ha più ne metta di sfide alla vita, no? Cioè prima o poi o ti prendono o ti beccano o muori o ecco ci rimani, no? Nella vita di tutti i giorni. E questa tutta lunga premessa ve la faccio perché leggevo nelle notizie da Weekend che in Inghilterra un 37enne ricercato da 2 giorni è stato arrestato dopo essersi addormentato banalmente su un tetto. E si vede il drone che filma, cioè che fotografa questo ragazzo addormentato su un tetto, perché a un certo punto uno dovrebbe dormire, no? Lui pensava di non essere visto, a parte che con tutti i droni che ci sono non è stato furbissimo, mi sarei messa al coperto, insomma, per dormire. Lui si è addormentato sul tetto di una specie di box e l'hanno visto e l'hanno catturato. Questo per dire che la vita è questa, ecco, cioè un ladro dopo 2 giorni si fa beccare, mentre il racconto dell'ancella, così come tanti altri film che ho visto, insomma, ci danno l'illusione di essere immortali, no? Ogni tanto dobbiamo tornare coi piedi per terra e dirci immortali non siamo, attenzione che prima o poi ci beccano. Quindi dopo 2 giorni di fuga uno dovrà pur dormire e si è addormentato banalmente, si è addormentato e quindi sono riusciti a catturarlo.

Si intensifica il traffico anche sulle strade cantonali, direzione Cadenazzo. Tra Quartino e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato, quindi insomma andate piano e fate attenzione a tutti i segnali delle strade e degli incidenti e dei rallentamenti, perché il traffico insomma si intensifica. Oggi è sabato, si va, si viene, si fa la spesa, si parte per le vacanze ancora, quindi insomma il traffico sulle strade è sempre alla dietro l'angolo. In Canada un dipendente di un cinema ha disegnato a mano il poster di Spider-Man perché non era arrivato quello ufficiale, e dovete vedere, questa è una notizia dal Mondo che vi sto leggendo, notizie da Weekend, e dovete vedere che bravo che è stato, praticamente lui si è disegnato il cartellone, non arriva quello ufficiale, qua, anche qua diamo Spider-Man, trasmettiamo Spider-Man, quindi venite a vederlo e ve lo disegno, ed è stato bravissimo, quindi mi ha intenerita questa notizia, perché uno fa quel che può. Cioè, se io sono bravo a disegnare, io ci provo, quindi grande, bravissimo. E molto creativo, tra l'altro, molto simile a quello originale, quindi davvero bravo e complimenti. In arrivo Marco Mengoni con Parole in Circolo.

0: so good, so good, but I got you. So good, so good.
1: È James Brown con I Got You. Settimana scorsa parlavamo di oggetti perduti, vi ricordate le stranezze quando avete perso oggetti strani, le cose che non avete più ritrovato ma che era strano, no? Parlavamo di oggetti scomparsi in maniera strana, persi e mai più ritrovati oppure ritrovati, e le notizie dal mondo racchiudono questa: a New York una pendolare ha perso la fede nuziale nel WC di un treno e i tecnici hanno dovuto smontarlo per recuperarla. E beh, devo dire che questi tecnici sono stati molto bravi, ma penso che lei si sarebbe seduta lì e avrebbe aspettato in eterno vedere qualcuno che l'aiutasse, oppure l'avrebbe fatto lei stessa. Cioè, come si fa a lasciare una fede che vedi dove cade? Insomma, è lì, in qualche modo va smontato. Quindi grandi tecnici, e lei ha ritrovato la sua fede. Quindi, parlando della settimana scorsa, c'è qualcuno che poi non ha mai più ritrovato quello che ha perso inaspettatamente, in maniera strana, mentre lei, meno male, ha potuto vedere dove è caduta, perché tanti hanno perso la fede, ci siamo accorti settimana scorsa parlandone, e lei invece l'ha ritrovata, ecco, grazie a chi ha potuto aiutarla. Non bello, non piacevole, immagino, ma almeno ha ritrovato.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.

0: Astrotris.
1: Andiamo a dare un'occhiata alle stelle, va sulle note di Giovanotti. Partiamo dal primo oggi in classifica, giriamo tutti i piani. I primi in classifica oggi sono gli Ariete, fermi tutti. Oggi scegliete voi la direzione. Luna e Giove favorevoli alimentano coraggio, entusiasmo e desiderio di uscita dai soliti percorsi, favorendo una gita improvvisata o un invito accettato al volo. Marte in quadratura può però rendervi impazienti in auto, in famiglia o davanti a chi cambia idea troppo spesso. Toro al secondo posto, avete voglia di piacere, di piaceri autentici, non di programmi organizzati per impressionare. Sole e Giove in quadratura possono spingere amici o familiari verso una serata costosa e inutilmente complicata, mentre Marte amico sostiene la vostra alternativa più semplice e concreta. Al terzo posto ci sono i Gemelli, qualcuno pretende più attenzione e non accetta le vostre distrazioni con grande sportività. La Luna contro porta tensione nella coppia o tra amici, mentre Venere e Saturno favorevoli vi aiutano a recuperare intesa con un gesto concreto. Mettetevi al telefono durante una cena e ascoltate davvero ciò che vi viene detto. Scendendo nella classifica, quindi al quarto posto i Cancro, al quinto posto i Leone, al sesto posto i Vergine, al settimo posto i Bilancia, all'ottavo posto gli Scorpione, al nono il Sagittario, al decimo i Capricorno, all'undicesimo gli Acquario e quindi all'ultimo ci sono i Pesci oggi. L'umore cambia velocemente e la Luna dissonante vi rende indecisi tra voglia di compagnia e bisogno di sparire. Marte favorevole alza però desiderio ed energia fisica. Una partita, una nuotata o una lunga passeggiata con il partner possono rimettere in moto anche l'intesa.
2: Dentro la mano una carezza sul viso,

C'è stato un tempo in cui uscire senza sapere dove andare non era considerato tempo perso. Si passeggiava, ci si lasciava distrarre da una conversazione sentita per strada, da un vicolo mai percorso prima. Oggi invece ogni spostamento sembra dover avere uno scopo. Abbiamo smesso di concederci il lusso di perderci. Questo è la copertina dell'articolo di cui volevo parlarvi oggi in questa seconda parte della mattinata insieme. Il ciondolare. Sapete il termine ciondolare in giro? Cioè il perdere tempo consapevoli che lo stiamo perdendo. Ok? Quindi il lasciarsi trascinare da una mattinata, da un momento, da una conversazione, dal guardare, dall'osservare una situazione, no? Sembra che viviamo in un mondo, anzi forse proprio viviamo in un mondo dove questo lusso non ci è concesso, dove sembra che perdiamo tempo se solo ci soffermiamo a guardare una situazione, ci fermiamo a perdere più tempo del previsto in un altro contesto. È un mondo che corre, che va velocissimo e che ci obbliga ad andare veloce insieme a lui, no? E allora mi domando e vi domando, poi approfondiremo il tema sotto vari aspetti, se voi siete capaci a ciondolare, cioè a perdere tempo, ma è brutto dire perdere perché è proprio il contrario di cui stiamo parlando, a prendervi del tempo per ciondolare in giro, per perdervi senza una meta, senza un orario, senza qualcosa di prestabilito, semplicemente perdervi. Quindi prima di raccontarmelo attraverso il nostro numero WhatsApp 079 449 9537, una cosa difficile vi chiedo, ma il più originale o la più originale vincerà la borsa di Radio 3 da spiaggia, molto bella, blu in tela, bellissima, grande, spaziosa, stupenda. Mandatemi al nostro numero WhatsApp quello che per voi è l'emoticon che rappresenta meglio il perdersi, il ciondolare, il far niente, il liberarsi la mente, non avere programmi, non avere orari, non avere qualcuno che ci aspetta, non avere delle situazioni prestabilite, il ciondolare. Quindi mandatemi allo 079 449 9537 l'emoticon che per voi rappresenta di più questa situazione di vita. Dopo parleremo del fatto se è riuscita a ciondolare o meno. Per adesso cercate di vincere la borsa di Radio 3 da spiaggia.

allo 079 449 9537. Aspetto l'emoticon che per voi rappresenta meglio il ciondolare, il perdersi in giro senza mete, senza orari e senza nemmeno il senso di colpa, però perché parliamo di questo, il fatto di riuscire a perdersi senza sentirsi in dovere di dover correre dietro alla velocità che ci impone la vita. Qual è l'emoticon che secondo voi lo rappresenta meglio? Potete vincere la borsa alla spiaggia di Radio 3i.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

Siete capaci di ciondolare, sì, di lasciarvi andare, di vivere le vostre giornate, dei momenti, non le vostre giornate, alcuni momenti dove non avete impegni, non avete orari, ciondolate in giro, dai, non c'è una parola che lo spiega meglio di ciondolare. Mi state mandando l'emoticon che meglio rappresenta per voi il ciondolare. Sarà molto difficile per me scegliere il vincitore o la vincitrice della borsa da spiaggia di Radio 3i perché siete tutti molto originali. Evelyn mi scrive: per me è come fare un reset al computer ciondolare, quindi ci vuole ogni tanto classare decisioni o situazioni che non puoi cambiare e aprirsi per cose nuove. Che bello, Evelyn, quindi tu sei una di quelle che ci riesce. Luisa mi scrive: dopo aver passato tutta la vita con legami e impegni, il ciondolare è rinascere libera. Che bello, Luisa, è proprio vero che quando ci si riesce è una liberazione, trovo, no? Perché proprio di questo stiamo parlando, che nell'Ottocento chi faceva questa cosa aveva perfino un nome, flâneur. Quindi Baudelaire lo descriveva come il grande osservatore delle città moderne. Mentre tutti iniziavano a correre dietro alla modernità, lui faceva una cosa rivoluzionaria: si guardava intorno, semplicemente fermarsi e guardarsi in giro, perché credo che prendendosi questa calma si notino anche delle cose che, correndo in giro tutta la vita come sempre e spesso facciamo, non ci accorgiamo neanche. Fatemi sapere se riuscite a ciondolare. 0794499537.

vinto un non meglio identificato C. Adesso gli ho scritto: hai vinto, caro C, perché mi ha mandato una piuma e un emoticon di una persona commossa. Quindi guardare le piume che cadono, quindi guardare una piuma che cade, per lui è stato il miglior modo per raccontarci, secondo lui, o lei, scusate, una C, potrebbe essere una lei, che cosa vuol dire ciondolare. Però grazie a tutti per avermi mandato le vostre emoticon, tutte molto originali, e complimenti, caro o cara C, hai vinto la nostra borsa da spiaggia di Radio 3i, quindi ti ho risposto, mandami nome e cognome e vieni a ritirarla in centralino. Fortunella, fortunello, ma anche bravo, devo dire, originale, brava.

The Colors con Frida. Tiziano mi scrive: ciao, a Napoli ho ciondolato una giornata intera senza una meta. A Napoli un museo a cielo aperto. Immagino, Tiziano, io non ci sono mai stata, ma a Napoli, come in tutte le città dove ti perdi, per esempio Roma, adesso mi viene in mente, è così, musei a cielo aperto e ti fanno veramente scordare l'orologio. Perché leggevo tra l'altro una notizia adesso che dice che il primo giorno vero di vacanza è quando ti accorgi di non sapere che ore sono, e pare che il cervello non entri subito in questa modalità, ma ci metta un po'. Quindi il primo vero giorno di vacanza è quando ci chiedono che ore sono e noi non ne abbiamo davvero idea. Però purtroppo, lo dicevo quando sono rientrata dalle vacanze ormai 3 settimane fa, purtroppo secondo me il cervello, ora che entra in quella modalità che non sa che ore sono, ci vuole un bel po' di tempo. Noi regine dovremmo stare in vacanza almeno 3 settimane per sentirci veramente in vacanza. Un po' scherzo, un po' no, perché secondo me il corpo ha bisogno di abituarsi a quel ritmo lento, a quella vacanza, allo staccare la testa, no? Di tutto sempre parliamo e ci riporta al fatto che corriamo nella nostra vita e non troviamo quasi mai il tempo, oppure qualcuno non lo trova mai, qualcuno lo trova, di ciondolare. È anche di questo che stiamo parlando, quindi 079 449 9537 raccontatemi se riuscite a staccare, a ciondolare in giro senza meta, senza orario, in alcuni momenti della vostra vita, ascoltando una conversazione, prendendo una strada che non avete mai preso, facendo una fermata in più, ascoltando, guardando, riuscite a farlo? Mama!

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
3: Nuova apertura!
4: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto, 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
5: Dal 31 agosto il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Sono le 11, buon sabato.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: L'infotraffico.
6: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2, direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2, direzione nord, a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Andiamo invece sulla strada cantonale, dove c'è traffico tra Quartino e Cadenazzo. E ancora, sempre sulla 2, ma direzione sud, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda.

0: superato le 11, quindi il nostro appuntamento è fisso, lo sapete, verso le 11, alle 11, poco dopo le 11, si parla di eventi che succedono o succederanno nella Svizzera italiana, perché dovete sapere che sabato prossimo ci sarà la festa delle famiglie, ancora estate, si chiama, si intitola, proprio qui a Melide. Annalise Roth, che è l'organizzatrice dell'evento, però ci racconta tutto e meglio. Buongiorno Annalise.
1: Buongiorno Federica, buongiorno agli ascoltatori.
0: Grazie per raccontarci di questo evento, così avremo modo, hanno modo le persone che ci ascoltano, avremo modo di sentirne parlare e di prepararci a sabato prossimo, perché appunto l'evento si svolgerà sabato prossimo da che ora a che ora?
1: Allora, noi inizieremo alle 10 e chiuderemo la festa alle 21:30.
0: Quindi tutto il giorno per tutto festeggiare
1: il giorno,
0: a Melide.
1: Un pezzettino della serata.
0: Esatto. Annalise, quando nasce questa festa e con quale scopo? Raccontaci magari un attimo il contesto.
1: Allora, beh, io sono in questo gruppo che si chiama Gruppo L'Ancora da quasi una quarantina d'anni.
0: Oh.
1: E quindi devo dire che più o meno annualmente viene fatta questa festa,
0: che raduna famiglie, no? Festa delle famiglie,
1: sì,
0: ancora
1: è
0: una
1: festa per tutti, perché le attività sono proprio dedicate dai bambini agli anziani, quindi cerchiamo di prendere più popolazione possibile
0: e di radunarla tutta a Melide. Dove precisamente?
1: Allora, noi siamo al porto di Melide e a Baia Sardegna, che è il
0: in Sardegna,
1: certo.
0: Tra qua e la Sardegna
1: il porto, ma qui l'hanno sempre chiamato così.
0: È vero.
1: Io non sono di Melide, però da quando ci vivo dicono andiamo in Baia Sardegna.
0: È vero, ecco. Che è, ripetici, è quella lingua che...
1: Quella lingua che costeggia il porto,
0: esatto.
1: In faccia più o meno al tennis.
0: Quindi una zona e una cornice
1: prato.
0: Meravigliosa,
1: sì.
0: Bisogna dire, noi
1: sì.
0: Siamo fortunati.
1: Se è una giornata come oggi sarà un grazie di cuore
0: infatti,
1: a tutti.
0: Infatti, senti, ma poi se fosse proprio brutto tempo, l'evento viene annullato oppure viene posticipato?
1: No, dobbiamo per forza annullarlo.
0: D'accordo, allora incrociamo le dita, facciamo la danza del sole,
1: certo.
0: Da oggi a sabato prossimo,
1: sì.
0: Così almeno ci sarà bel tempo.
1: Esatto.
0: Senti, un po' il programma, raccontaci un po' il programma a grandi linee.
1: Allora, se partiamo con i bambini, dalle 10 in avanti ci sarà la biblioteca aperta, una biblioteca ambulante, ci saranno le sdraiette, che va però anche per gli adulti, perché avremo anche dei libri per adulti, con le sdraiette che uno può rilassarsi, prendere un libro, e poi avremo la nostra Monica che leggerà delle fiabe per i bambini.
0: Wow, si inizia morbidi, come diciamo noi.
1: Morbidi, soft. Diciamo così. Poi avremo i bambini di Melide, che potranno fare il loro mercatino con i loro giocattoli vecchi, scambi, se li vendono.
0: Oh, che bello, che ci piace questo scambio circolare di cose, oggetti e giochi.
1: Poi alle 13, alle 15 ci saranno dei giochi di società.
0: Mm-hmm.
1: Quindi ci sarà Luca che si occuperà per questi giochi di società. Qui partiamo così all'inizio,
0: E gli adulti possono accompagnare, esatto, gli adulti sono ben accetti e invitati.
1: Sì, certo, c'è anche per loro, ci mancherebbe. Alle 10:30 per gli adulti, donne, uomini, ma anche anziani, in generale, ci sarà una lezione con un maestro, Jean-Vier, di Qigong, che è più o meno paragonato al Tai Chi.
0: Ah, che bello!
1: Proprio qui sul Grande Prato.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Come si fa in Giappone, si vede fare tutte queste discipline.
1: In riva al lago.
0: Bello.
1: Poi avremo però anche alle 10 inizia il torneo di calcio, che è un torneo di calcio un po' speciale, perché qualcuno che ha già ricevuto il volantino a casa mi dice: posso iscrivermi? E io ho dovuto dire no, mi dispiace, perché è un torneo chiuso.
0: Uh-huh.
1: Cioè noi da sempre facciamo un torneo fra i gruppi politici di Melide.
0: Che si sfidano a calcio.
1: Che si sfidano non solo in consiglio comunale,
0: esatto,
1: ma anche
0: ma sul
1: campo.
0: Bello, bene, quindi si può fare il tifo. Immagino. Sana rivalità, mi auguro, si può fare il tifo.
1: Certo.
0: Bene.
1: Tifo è come.
0: Senti, io condivido su Teleticino il volantino di cui parli, così almeno sappiamo un po', cioè anche chi guarda e ci sta seguendo può guardarlo, poi a qualcuno qualche fuoco è già arrivato. Bisogna iscriversi a questo evento?
1: Assolutamente, sarebbe bello iscriversi dalle 10 in avanti,
0: sì,
1: magari alla lezione di Qigong per vedere,
0: sì,
1: il,
0: esatto,
1: numero di persone, oppure, che non ho ancora detto, dalle 13 ci sarà il torneo di scopa.
0: Ah, iscriversi anche qua, immagino. Sì.
1: A coppie, naturalmente, 2 contro 2. E lì bisognerebbe iscriversi da mezzogiorno, così abbiamo il tempo di mettere insieme.
0: Certo, quindi comunque il loco, non bisogna iscriversi
1: loco,
0: prima, bisogna andare, salutare, partecipare, conoscere,
1: esatto,
0: ed iscriversi alle attività che lo richiedono per una questione organizzativa. Bene.
1: Poi abbiamo, tra l'altro, dalle 10 una decina di bancarelle in giro alla Baia.
0: Non possono mancare.
1: Ecco, e ci sarà anche un'esposizione di artisti della zona.
0: Ah,
1: quadri,
0: artigiani. Ok, artigiani.
1: Ecco, artisti artigiani e accompagnati dalla cantina Riva di Morcote, che farà gli assaggi dei suoi vini.
0: Quella, chi più ne ha più ne metta. Infatti volevo chiudere, salutarti. Non abbiamo ancora finito. Infatti, però qua dobbiamo chiudere, ma abbiamo capito che abbiamo davvero capito, Annalisa, che il programma è ricco, c'è tanto da fare.
1: C'è una cosa solo,
0: certo,
1: vorrei ancora,
0: certo,
1: dire, oltre la godenda, la mescita, eccetera, che dalle 15:30 alle 16:30 abbiamo uno stupendo spettacolo con le bolle di sapone.
0: Oh, questo per adulti e piccini, perché incantano tutti.
1: Vengono dall'Italia, quindi speriamo
0: degli
1: nel
0: espertori.
1: Tempo, perché le bolle,
0: sì,
1: piove, non si
0: no, speriamo nel tempo in generale, che tenga duro un po' per questi ultimi eventi che facciamo esclusivamente all'aperto.
1: Certo.
0: Quindi l'appuntamento è per sabato prossimo, quindi sabato 29 agosto, a partire dal mattino al porto di Melide a Baia Sardegna, quindi avete capito dove, con la festa delle famiglie. Quindi è ancora estate, teniamo duro anche sabato,
1: sì,
0: prossimo,
1: è ancora estate.
0: Sì. Facciamo la danza del sole. Quindi Annalisa Roth, grazie mille. Tu sei una delle organizzatrici,
1: te, ma
0: immagino che non sei l'unica, insomma, che
1: non sono sola,
0: ecco,
1: e ho un team di lavoro favoloso,
0: bellissimo,
1: molti giovani di Melide,
0: ah, che
1: si
0: bello,
1: sono messi a disposizione per il montaggio, lo smontaggio,
0: che bello, bene, è fondamentale. Allora, in bocca al lupo, ci sentiamo,
1: grazie,
0: magari con qualche
1: mille,
0: foto sabato prossimo, e buon evento.
1: D'accordo.
0: A voi, grazie Annalisa,
1: grazie Federica,
0: grazie a te, ciao, grazie.

La festa delle famiglie, per la quale ho intervistato appena Annalisa Rotta, è aperta a tutti, mi raccomando, se non si fosse capito, visto che leggo un paio di messaggi da parte vostra, ma è solo per gli abitanti di Melide, ci mancherebbe. È aperta a tutti, nessuna festa qui viene pubblicizzata in maniera esclusiva, è aperta a tutti, non costa nulla, bisogna iscriversi ad alcuni tornei, eccetera, però se andate sul posto potete iscrivervi lì direttamente sul posto, quindi assolutamente no, è per tutti, famiglia, adulti, anziani, bambini piccoli, tutti.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Oh, happy day!
6: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Facciamoci un giro sulle strade della Svizzera italiana, così chi è in auto può avere un aggiornamento. Allora, sulla 2, direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 3 km al momento, con ritardi fino a 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2, direzione nord, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Invece sulla cantonale c'è traffico tra Quartino e Cadenazzo, e ancora in autostrada però direzione sud, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda. Qui il traffico si è un po' intensificato perché mi è arrivato un ultimo tic da Via Suisse e il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 15 minuti, quindi anche in uscita verso l'Italia, insomma, c'è un po' da attendere. Mi raccomando, fatemi sapere se siete in giro e vedete delle situazioni da poter segnalare, come avete fatto durante tutta questa mattinata, perché qui siamo qui a chiacchierarcela da questa mattina alle 8 e sono le 11:30. Abbiamo parlato di tante cose, fra cui il ciondolare, questo fatto di lasciarsi andare, di lasciarsi sorprendere, di ascoltare una conversazione, di fare niente, di lasciarsi trascinare dal momento senza avere orari e senza avere impegni. La cosa sorprendente, che tra l'altro è una cosa che ci indicava un'ascoltatrice prima, è che il nostro cervello si comporta allo stesso modo, quindi ciondola. Secondo il neuroscienziato Markus Reichl, infatti, proprio quando apparentemente non stiamo facendo niente, entra in funzione una rete chiamata Default Mode Network. Quindi non è una modalità di riposo, ma un laboratorio che continua a lavorare mentre noi siamo distratti. Quindi proprio quello che diceva la nostra ascoltatrice, io lo faccio perché devo staccare, no? Devo aprire la mente, devo ragionare a mente lucida, devo, e quindi lo faccio apposta, no? È una cosa che devo fare ed è una cosa che la scienza, alla quale risponde sì, la scienza, nel senso che assolutamente il nostro cervello si comporta allo stesso modo, va in stand by, però non con una modalità di riposo, ma come un laboratorio che continua a lavorare, ma in maniera, diciamo, neutra, rilassata, senza correre dietro per forza sempre alla frenesia che la vita ci impone. Ormai non solo quando lavoriamo, no? Lo sapete meglio di me. È anche quando viviamo la vita di tutti i giorni, siamo sempre alla rincorsa di qualcosa che non capiamo nemmeno noi cosa, cioè corriamo alla rincorsa di cosa che non ci sta aspettando nessuno. Però penso sia una modalità del cervello, no? Entriamo in quel mood lì, in quello, come si dice, quel mood, in quella modalità, e quindi è difficile uscirne, perché dopo siamo abituati a correre dietro alle cose e corriamo dietro anche alle cose a cui non serve correre dietro. Lo dico prima di tutto a me stessa.

L'abbiamo citata prima e mica male anche questo tuffo negli anni 80, vabbè non anno 2000, ma per chi è nata negli anni 80, mica male questa Britney Spears con Toxic, era la nostra epoca, era il nostro momento, erano le nostre canzoni e balli soprattutto, perché prima parlavamo dei Backstreet Boys che sono andati una qualche oretta fa e un'ascoltatrice diceva che va a ascoltarli, che il compagno gli ha regalato il biglietto per andare ad ascoltarli, diceva ma mi ricorderò i balletti, ma certo, sono impressi nel nostro DNA i balletti sia dei Backstreet Boys che di Britney Spears, non si possono dimenticare. Noi avevamo fatto un balletto alle scuole medie o al liceo, no? Eravamo alle scuole medie, scusate la mia memoria ogni volta mi inganna, e penso che se me lo fanno rivedere una volta io lo so rifare, cioè mi devono solo dare un attimo la dritta di quello che ci eravamo inventate, perché avevamo fatto una specie di spettacolo io e le mie amiche sulle note di Britney Spears. Penso che io lo sappia ancora perfettamente quel balletto, a parte che l'ho riprovato penso non centinaia

migliaia di volte in cameretta mia, ed eravamo state brave, devo dire, amiche all'ascolto, non so se ve lo ricordate, come fare a dimenticarlo, è ovvio che ve lo ricordate, ma eravamo state parecchio brave. Adesso mi sfugge quale fosse la ricorrenza, era uno spettacolo forse di fine anno, però il balletto non su Toxic ma su Baby One More Time, e penso che lo rifarei adesso in diretta, saprei rifarlo tranquillamente, basta darmi due note, darmi due idee, cioè rinfrescarmi la mia memoria che è sempre appannata, ma poi sarei così, ce l'ho impresso nel DNA anche quel balletto.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
5: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

proprio quando stiamo apparentemente facendo niente, entra in funzione quella rete che abbiamo detto che si chiama Default Mode Network. E non è una modalità di riposo, ma è un laboratorio che continua a lavorare mentre noi siamo distratti. Beh, mentre tu ciondoli, quella rete riorganizza ricordi, collega esperienze lontane, immagina scenari futuri e prova a dare un senso a quello che hai vissuto. È il motivo per cui le idee migliori raramente arrivano quando le inseguiamo. Ma non perché in quei momenti smettiamo di pensare, ma perché smettiamo di controllare il modo in cui pensiamo. Questo deve essere un insegnamento per me, prima di tutto, cioè lo sto leggendo per me. Io sto facendo questa informazione per me oggi. E poi anche per chi è interessato alla tematica, no? Del far niente e del cervello che in realtà elabora molto facendo niente. E poi chiuderemo, insomma, con una massima, cioè il cervello diventa più bravo a collegare idee lontane, trovare soluzioni originali e immaginare possibilità nuove quando è scollegato dal correre, scollegato dagli impegni fitti, no? Scollegato dal dover fare qualcosa entro un determinato momento.

Voilà, arriva un bel trittico di Noemi, Achille Lauro e Gue, quindi trittico italiano per salutarci. Beh, questo dovete memorizzare dalla puntata di oggi, che alcune delle cose più importanti che ci capitano raramente si lasciano inseguire, preferiscono trovarci mentre non stiamo andando da nessuna parte. Quindi non diamoci una direzione, non perché alcune delle cose più importanti alla fine non le dobbiamo inseguire, ma ci trovano loro e mentre noi stiamo ciondolando, perché di questo abbiamo ampiamente parlato durante la puntata di oggi. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, l'appuntamento è a settimana prossima, sabato prossimo, ormai le nostre mattine sono le nostre mattine, è il sabato ormai dalle 8 a mezzogiorno e quindi anche la settimana prossima così sarà. Oggi pomeriggio vi lascio in compagnia della Marghe, dalle 14 alle 18 vi farà stracompagnia la nostra grande Marghe e quindi divertitevi, passate un buon sabato e con me l'appuntamento è solo e semplicemente un rimando alla prossima settimana, cioè un arrivederci alla prossima settimana con tante chiacchiere, tanti temi, tante situazioni che ci piacciono commentare e poi cambiare e poi sentire la vostra opinione, così come oggi. Ci saranno anche tanti premi durante la settimana e anche sabato prossimo, quindi seguiteci anche per questo. Un bacio! Angelina.

0: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Partecipa anche tu al Green Day, sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
4: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
3: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
4: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
5: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
7: Dal 31 agosto, il sabato mattina continuerà a essere l'inizio perfetto del weekend. Musica, curiosità e buon umore ti accompagneranno fin dal primo caffè. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
8: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
7: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Laura Milani. In primo piano la politica, con l'UDC che si prepara alla battaglia referendaria contro gli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea. Parlando poco fa all'Assemblea dei Delegati in corso a Bar, nel Canton Zugo, il presidente del partito Marcel Detling ha ribadito la sua opposizione al nuovo accordo con Bruxelles. Se non sarà previsto un referendum obbligatorio, ha detto Detling, l'UDC intende combattere ogni singolo accordo attraverso votazioni popolari. A tal proposito il partito sta già raccogliendo gli indirizzi necessari per ottenere le firme. Detling ha inoltre invitato i delegati a sostenere l'iniziativa sulla neutralità alle urne il 27 settembre. L'attualità internazionale ora, perché si riaccende la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Washington ha fatto scattare dazi del 50% dopo il fallimento dei negoziati e il Canada annuncia ritorsioni equivalenti. Alessandro Cocca.
10: Si inaspriscono le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Canada. Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Washington su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le tariffe riguardano importazioni per un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari. La decisione arriva dopo il fallimento dei negoziati fra i due paesi, proseguiti fino a tarda sera. Il ministro del commercio canadese Dominique LeBlanc era rimasto a Washington fino all'ultimo nel tentativo di raggiungere un'intesa. Le tariffe inizialmente previste per la scorsa settimana erano state rinviate di 3 giorni dal presidente Donald Trump, che aveva parlato di un accordo ormai vicino. Secondo Ottawa, però, le modifiche introdotte dagli Stati Uniti nelle fasi finali delle trattative erano ingiuste e antieconomiche. Il primo ministro Mark Carney ha quindi annunciato la sospensione dei negoziati e l'introduzione di dazi equivalenti sui prodotti americani a difesa dei lavoratori e delle imprese canadesi.
9: Torniamo in Svizzera, clima pesante e poco costruttivo all'interno della fondazione che gestisce gli aiuti per le vittime di Crans Montana, secondo fonti vicine al dossier citate dalla RTS. L'organizzazione, creata su impulso del Vallese e presieduta dall'ex consigliera federale Doris Leuthard, gestisce 24 milioni di franchi destinati alle famiglie delle 41 vittime. Nelle ultime settimane diversi membri hanno lasciato i loro incarichi, sollevando interrogativi sulla governance della fondazione. Le dimissioni arrivano proprio mentre l'ente ha iniziato a esaminare le richieste e a distribuire i primi aiuti. Infine andiamo in Valle di Blegno per la nona edizione del Greina Trail. Si tratta dell'evento conclusivo della stagione estiva per gli impianti di Campo Blegno Ghirone, lanciati sulla via della destagionalizzazione. Qual è il bilancio e come sta andando la giornata? Sentiamo il direttore Denis Van Bianchi.
11: Siamo molto felici. Già appunto il fatto della meteo ci sta aiutando e devo dire che siamo ancora sui numeri degli scorsi anni, quindi quasi 200 che stanno correndo il percorso lungo, i 27 chilometri della Greina, mentre un centinaio stanno correndo appunto il Val d'Acamp Trail, che è il percorso un po' più corto. Oggi pomeriggio abbiamo il Kids Trail dove ci aspettiamo circa un centinaio di bambini.
9: In queste settimane si è parlato tanto anche dei rischi legati alla montagna con i cambiamenti climatici, con la siccità. Avete dovuto prendere degli accorgimenti particolari?
11: No, devo dire che noi abbiamo collaudato bene la nostra gara, abbiamo anche tanti volontari fuori sul percorso, abbiamo segnalato i punti un po' più pericolosi, comunque si corre tutto su sentiero demarcato bianco e rosso, per cui non ci sono accorgimenti particolari da prendere.
9: Si insiste tanto sulla destagionalizzazione delle stazioni ticinesi. Il bilancio dell'estate 2026 qual è?
11: Allora, devo dire che grazie al caldo, era caldo anche qua, ma era caldo, molto più caldo a sud del Ticino, abbiamo lavorato bene quest'estate. Inoltre gli eventi collaterali che si sono organizzati sia da noi sia in altri ambiti hanno comunque aiutato tutti a portare più gente nella nostra regione. Via della destagionalizzazione tracciata, ci stiamo lavorando, abbiamo parecchi progetti in ballo e speriamo magari già nel 2027 di poter iniziare a far qualcosa di concreto.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
7: Infotraffico.
9: Ci sono code sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, così come al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo. Le code segnalate sono di circa 4 km e attese almeno di 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. Ricordiamo che sono invece chiuse in entrambe le direzioni a causa di frane la strada della Calanca tra Molina e Arvigo, così come la strada tra Roveredo e Lo Stallo.
7: Previsioni del tempo.
9: Oggi al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche piccolo cumulo, temperatura massima a basse quote sui 28 gradi.
12: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: estate.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Oh, happy day!
2: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi.
9: Anni 80.

0: l'estate di Radio 3. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
3: Ma padre, e me lo chiede pure!
4: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: giornata e Radio 3 te le suona. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla.ch.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: L'estate di Radio 3i. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF, car wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla c'è!
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: Ehi, ma questa è davvero una panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
7: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: L'estate di Radio 3. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
2: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Buon pomeriggio, sono le 14 in punto.
0: Ticino News.
2: Alessandro Cocca al microfono. Accoltellamento nella notte a Lugano. Un giovane rischia la vita, fermato l'aggressore. I dettagli da Laura Milani.
3: Un 19enne cittadino afghano residente nella regione è stato accoltellato nella notte a Lugano. L'episodio è avvenuto poco prima delle 2 in via Pelli. Secondo una prima ricostruzione della polizia cantonale e del ministero pubblico, una persona avrebbe ferito il giovane con un'arma da taglio per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia città di Lugano, insieme ai soccorritori della Croce Verde. Dopo le prime cure, il 19enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Secondo i medici, le ferite riportate sono tali da metterne in pericolo la vita. Le successive indagini hanno permesso di identificare e fermare un 20enne cittadino italiano residente in Italia, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Nei suoi confronti le principali ipotesi di reato sono tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e infrazione alla legge sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri e prosegue per chiarire la dinamica dell'accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.
2: A 9 anni dal disastro si aprirà lunedì il processo per la frana del Pizzo Cingalo che provocò la morte di 8 escursionisti e una gigantesca colata detritica sull'abitato di Bondo. Dell'accusa di omicidio colposo plurimo dovranno rispondere 5 persone, fra cui l'ex sindaca Anna Giacometti. Al centro del dibattito la decisione delle autorità di non chiudere preventivamente i sentieri nonostante segnali di un possibile crollo. Una perizia del 2023 definì inaccettabile il rischio corso dalle autorità riaprendo un caso inizialmente archiviato e poi riaperto dal Tribunale federale. Sono state trovate senza vita 2 delle 5 persone disperse da ieri a Tusis in seguito all'incendio che ha devastato un edificio col ristorante, lo ha indicato la polizia grigionese, precisando che le cause del rogo non sono ancora conosciute. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso, sul posto un ampio spiegamento di forze dell'ordine e soccorso, l'area completamente transennata. La politica in chiusura: durante l'assemblea dei delegati in corso a Bar, il presidente dell'UDC Marcel Detling ha annunciato battaglia contro gli accordi tra Svizzera ed Unione Europea se non ci dovesse essere un referendum obbligatorio. È stato spiegato, l'UDC contrasterà ogni singolo dossier sempre tramite referendum. Detling difende l'indipendenza svizzera e invita a sostenere il sì all'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. Nel suo discorso ha inoltre chiesto di frenare l'immigrazione e sostenuto l'iniziativa per rafforzare la protezione delle frontiere.
0: L'infotraffico.
2: 5 km di colonna al portale sud del Gottardo in direzione di Lucerna, ritardi fino a 50 minuti.
1: Buongiorno Cocca.
2: Buongiorno Marghi.
1: Oggi siamo io e te, tu ed io. Va bene, fino a stasera?
2: Fino a stanotte.
1: Fino a stanotte.
2: Facciamo il lungo.
1: Senti, ti lascio andare all'ora che devi lavorare.
2: Mi stia bene, ci vediamo.
1: Grazie capo. Ragazzi, signore e signori, buongiorno. Io sono la Marghe. Direi che le dovute presentazioni ce le facciamo su un'altra siga, non quella del traffico. Dai, non ce lo meritiamo. Questa era la sigla per aprire un pomeriggio insieme. Ciao, sono la Marghe Zanata, solitamente in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 e nelle ultime settimane devo dire che l'orario è sempre stato un po' ballerino, a volte al mattino, a volte al mattino prestissimo, a volte un po' più tardi, a volte al pomeriggio, a volte verso sera. Insomma, oggi 4 ore insieme rigorosamente live. Come farà a testarlo? Beh, ma tanto guardate che, come dico sempre, cambiano le voci, cambiano i volti, ma il numero rimane sempre quello, 079 449 9537. Anzi, io ne approfitterei, comincerei già a scaldare i motori capendo un attimo dove siete, cosa state combinando, con chi, che progetti avete questa sera. Ma non per altro, sapete che a me piace creare un po' una community, un po' una famiglia, no? E magari ci diamo anche dei suggerimenti di cose da fare in Ticino, eventi dei quali non sapevamo nulla, magari vi faccio incontrare tra di voi. Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite, quelle di Radio 3 sono sempre le stesse, le solite frequenze. Ci trovate lì, ci trovate anche sull'applicazione. Se siete in vacanza, beh, voi dite, ma magari se sono in vacanza non sono ancora collegato, non lo so, qualcuno ve lo riferirà su WhatsApp. C'è anche l'app 3i e da lì ci vedete pure, oppure comodamente seduti sul divano. Accendete la nostra TV Teleticino, siamo lì in radiovisione, anzi siamo proprio in TV, pronti a intrattenervi in queste 4 ore, mantenendo comunque l'informazione. Come avete visto, c'era il mio super Alessandro Cocca, quindi mettetevi comodi, abbassate subito i pensieri e alzate il volume. Ladies and gentlemen, arrivano i Morcheeba con Be Yourself.

Facciamo un attimo il punto della situazione insieme. Dunque, sono passati 9 minuti dalle ore 14. Se state facendo dello zapping radiofonico, sappiate che siete finiti sulle frequenze, nelle frequenze e con le frequenze di Radio 3i. Io sono la Marghe e vi accompagno live, quindi rigorosamente in diretta fino alle ore 18 e da lì non ci si schioda. Un minimo di presentation anche del mio team. Perché anche quando mi muovo sola, in realtà sola non sono mai. Intanto ci siete voi, che quindi interagite, vi raccontate, vi sfogate allo 079-449-9537. Un saluto a Giusy da Locarno. Che belle quelle pizzette, ma le hai fatte tu? Sul divano ad ascoltarvi con tanto piacere. Ci sono anche dei funghetti, delle olive, che meraviglia. Buon appetito a tutti. Perché comunque il sabato, dai, funziona un po' così. I tempi sono dilatati. Cioè non c'è, uno magari può pranzare anche alle 4. È il bello di godersi il tempo libero. Siamo sempre di corsa, abbiamo sempre, no, questo time schedule, schedule time sempre molto fitto. Uno ha voglia anche di allentare il colpo, mollare le redini. Qui con me, come sempre, c'è il Super Gianni, autore e regista, che penserà a intrattenervi, a offrire anche degli effetti sonori non indifferenti e a leggervi tutti, belli e brutti. Quindi pronti a condividere la qualunque di questa giornata in base a cosa state combinando, con chi siete, o magari vi state anche solo sfogando. Ieri sera, parlando con un'amica, aspettate che intanto vi leggo, aspettate, mi è caduto l'occhione, vi leggo tutti. Tutto cutugno, volume 32 al massimo, volume 32, va bene? Arrivo! C'era gente che si lamentava dello sbattimento. Gianni, qua mi devi stare dietro però con una base un po' più... Mi devi rendere un po' lo sbattimento della cosa. Dunque, tanto sbattimento e tanto coraggio. Abbiamo affrontato temperature che gli altri umani neanche possono immaginare. Perché ormai prendere il sole in queste estati è diventato un lavoro, è diventato una missione. Tu prendi il tuo telo e ti butti lì e la sabbia è già rovente e sai che ti aspetteranno magari 6-7 ore sotto al sole, ma tu lo fai perché sai che vuoi tornare a casa e sfoggiare una tintarella. Sì, e con orgoglio a testa alta vuoi dire sì, sono stato in vacanza perché io me lo meritavo. Il problema è che poi si torna a casa, Gianni, questa è la verità, torni a casa a tempo a esagerare neanche 2 settimane, 10 giorni, l'abbronzatura se n'è andata. E uno dice, oh, ma scusate un attimo, ma tutto quello sbattimento, ma tutto quel lavoro, ma che fine ha fatto? Spesso e volentieri è colpa anche dell'aria condizionata, quindi sappiate che non siete voi, è l'aria condizionata e/o forse anche il cloro in piscina. Avete voluto la piscina? Eccola! Scherzo, ovviamente la mia è tutta invidia. Va bene, signore e signori, questo è il sound che vi meritate alle 14:12 su 3i. Arriva Bruno Mars, I Just Might.

Sì, Gianni, stavo leggendo anch'io. Dunque, intanto, ciao. Siete su 3i con Bella Marghe. Siamo in diretta, siamo insieme fino alle ore 18. Stavo leggendo i vostri WhatsApp allo 079-449-9537. Dunque, c'è chi ha Lucomagno al sole, tipo la nostra Cricri. Ciao, Cricri. Poi, allora, c'è chi mi scrive, la nostra Vani. Mi amor, si rilassa al lago con te nell'orecchio. Stasera food truck a Porto Ceresio, un grande bacio tesoro. Ah, bravi, che mi fate sapere un attimo cosa combinate questa sera, perché magari qualcuno non ha ancora pensato a un'opzione e magari ci si aggrega. Oh, se volete specificare anche, che ne so, siete single? Non si sa mai, eh? Guardate che, come vi dicevo prima, le vie del Signore sono infinite. Non si sa mai. Stavo dando un'occhiata con Gianni a quella che è stata decretata essere la emoji più popolare del 2025. Non sono io a dirlo, anche perché non è la mia, cioè non è una di quelle delle quali abusi io. A rivelarlo sono i dati raccolti da Google. Hanno fatto un campione anonimo di tante persone, perché fermi, basta Gianni, 665 milioni di emoji digitate su Gboard, cioè non proprio pizza e fichi, ecco. La più gettonata, la più abusata, la più sfruttata è stata quella della... avete in mente la faccina gialla che piange proprio con i rigolini di lacrime? Ecco. Allora stavo facendo una riflessione, sono andata oltre. La seconda più utilizzata è quella che ride però in obliquo. Avete in mente? Non lo so, magari non vi rendo l'idea radiofonicamente parlando, però sul teleticino si vede così. Ecco. E la terza più usata è quella che ride ma dritta, tranquilla, posata e composta, ok? Beh, insomma, allora mi sono messa a riflettere, ho detto, cavolo, però c'è un'interpretazione, dicevano, allora magari la gente è triste perché si mettono quella che piange, ma dipende l'uso che ne fai, perché in realtà io per esprimere attraverso emoji una situazione che mi fa un sacco ridere, io uso quella lì, cioè io uso quella che piange, non uso quella che ride, perché secondo me è lo step dopo il livello Super Saiyan, proprio fiumi di lacrime. E quindi mi sono proprio detta, vedi che a volte è tutta questione di interpretazione? No, non ho pensato uguale. Sono convinta che, insomma, veramente dipende da che lato guardi una cosa, no? Sempre questione di punti di vista. Quindi se vi va, date un'occhiata, tanto voi lo vedete, perché se provate a scrivere su WhatsApp a qualcuno e cercate le emoji, le più usate sono le prime, poi arrivano le altre composte. Ma c'è proprio una pagina di quelle delle quali abusate spesso e volentieri. Qual è quella che secondo voi si adatta un po' a tutto? Un po' come il nero, come nel mio caso appunto. Io, se dovessi decretare quella che in assoluto non potrei fare a meno, ecco, mai più senza emoji, quella con gli occhietti, avete in mente tipo gatto con gli stivali? Con gli occhioni dolci, un po' a palla, un po' commossi. La uso quando sono felice, la uso quando mi commuovo, la uso quando c'è una buona notizia, la uso quando voglio essere positiva. La uso e ne abuso. Quindi, se vi va, vi faccio volare letteralmente con Fabio Rovazzi e Gianni Morandi e poi torno a prendervi. Faccio giusto un volo in pubblicità, torno e vi leggo tutti, belli e brutti. E nel frattempo, volume a palla.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
4: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
5: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.

Che fatica a volte, chiedere scusa. Sorry, Justin Bieber. Se l'avete appena sentito, significa che sì, siete su 3i, sì, siete con me la Marghe e sì, vi accompagno fino alle ore 18. Poi, se volete condividere anche un emoji nel frattempo, fatelo perché sono qui ad accogliervi tutti, belli e brutti. Hanno stilato una classifica, Google, mica io ovviamente, di quelle che sono le emoji più gettonate, più utilizzate. Oh! In pole position davanti a tutti si piazza quella del pianto. Avete in mente proprio con i fiumi di lacrime che sgorgano dagli occhi? Ecco. Allora stavo interpretando, siccome dicono cavolo, al secondo posto c'è la faccetta che ride però obliqua, che non ho mai capito, significa è come se si fosse si stesse sbellicando delle risate su un fianco? Vuol dire quello? Non ho mai capito perché c'è l'obliqua quella dritta. La dritta che ride è la terza più gettonata. E ovviamente l'interpretazione è sbagliata, almeno per quanto mi riguarda. Dicono cavolo, quindi vince una sensazione, una emozione legata a un sentimento triste. Ma no, fermi tutti, oh! Ma io l'emoji, quella con i fiumi di lacrime che sgorgano dagli occhi, la uso per indicare che rido talmente tanto che non posso trattenermi, non posso contenere le lacrime, da ridere però. Quindi penso che sia veramente più una questione di interpretazione. Vi stavo leggendo allo 079-449-9537. Intanto, ciao Camilla, tua sorella Alice ha detto di salutarti tanto, quindi io sono una mera servitrice in questo pomeriggio su 3i. Chiedetemi cose, se volete chiamo qualcuno, posso riferire messaggi d'amore, volete fare dichiarazioni, proposte di matrimonio, ricchi premi cotione. A proposito di ricchi premi, Gianni, non abbiamo controllato se abbiamo premi oggi, secondo me sì, dopo vi dico, beh cavolo, 4 ore insieme, un regalino ci sarà. Poi, a chi dice, qua si apre un'altra parentesi, ti tengo per ultima, fammi vedere come ti chiami. Firmatevi sempre, che mi fate un favore, così non vado a sbirciare i vostri nomi su WhatsApp, che mi sembra poco carino. Firmatevi e ditemi anche da dove mi scrivete, che mi fa un sacco piacere. Vi geolocalizzo, così in questa family sappiamo tutti più o meno come ci chiamiamo, dove siamo, cosa combiniamo. Comunque Mary, dopo torno da te che stai provando la frutta realistica, la dobbiamo commentare insieme perché a me non è piaciuta, ma andiamo oltre. A chi dice che l'emoji, il pollice in su è l'emoji più gettonata, irritante il giusto, dice Simo, inutile ma la puoi usare per qualsiasi cosa. Sai che il pollice in su a volte per me è irritante, cioè l'hai anche specificato, ma preferisco per dire ok, va bene, tipo raga quindi stasera ci vediamo da me, io, vabbè poi per irritare me ci vuole ben altro o Ben Affleck, ma io solitamente metto un cuore, cioè per me il cuore sta a significare l'ok. Il pollice su mi sembra sempre un po' più distaccato, indifferente. Infatti, guarda caso, con una che era una delle mie più care amiche, con la quale ho litigato e non ci parliamo più, i pochi messaggi mandati nell'ultimo periodo per dire ok non c'era più cuoricino, ok con l'occhio schiacciato, c'era un bel pollice alto. Qui si ride e si scherza, ma c'è dell'interpretazione dietro le emoji. Continuiamo a parlare dopo Mengoni e Elodie.

ma direi che di pazzo non c'è solo la musica, no? Un po' ci siamo trovati. Mengoni ed Elodie sulle frequenze di 3i insieme, come vi dicevo, fino alle 18 stiamo riportando, come posso dire, emozioni, riflessioni, come possiamo definirle, Gianni? Constatazioni? Sì. Legate alle emoji. Come le utilizziamo? Allora, intanto saluto Frank dal lago di Como. Ciao Frank. Oddio, sembrava quasi una canzone. Frank dal lago di Como. Poi a chi scrive, ragazzi, pensa, Matt dice. Matt, giusto? Matt Lugano. Pensa il pollice in su e i puntini. Puntini, puntini, puntini. Cioè, visto che dicevo che quando i rapporti cambiano e si raffreddano, mi è successo di recente con una che era una delle mie più care amiche, adesso non ci parliamo proprio più. Ecco, se ci vediamo in giro, a cara grazia, se ci diamo un saluto, ecco. Prima, per dirci sì, ok, confermato, si usava il cuore, l'occhio schiacciato. Adesso si è passati, e basta, Gianni. È un dato di fatto, quindi è inutile che ce la raccontiamo. E siamo passati al pollice alzato. E quando arriva il pollice alzato non è un buon segno. Io non so, non voglio indagare se siete fidanzati, se siete single, insomma l'importante per me è che siate felici, ma devo dire che tra di voi, non so, usate tanto in coppia il pollice alzato, ma non è meglio un bello ok, un cuoricino, un occhio schiacciato, eh? Il pollice alzato mi sa proprio un po' di... Gianni, scusami, però questa base, peggio mi sento. Quando arriva il pollice alzato, i problemi cominciano ad insorgere. E allora diventi sospettoso. Cosa c'è che non va nel nostro rapporto? Va bene, continuiamo a parlarne, anche se Mary, non ti ho mollato, Mary mi è a Lugano a testare la, come si chiamava, aspetta Mary che ti recupero, la frutta realistica, mi sembra che si chiami così, aspetta, dove sei finita? Ci sono troppi messaggi, vi perdo, sì, mi sembra che si chiami frutta realistica. Posso dirvi che l'ho testata per la prima volta, ciao Anna, ti leggo, ciao, per la prima volta 2 settimane fa a cena a casa della mia amica Jess, portati dalla mia amica Ila e da suo marito Lore, che saluto tutti. Ragazzi, a me la frutta realistica non piace. Vi ricordate che una volta andavano, soprattutto ai matrimoni, agli eventi insomma con catering, i fruttini, quindi la frutta vera, tagliata, svuotata e riempita col gelato del gusto di quel frutto. Io ho mangiato la frutta dentro degli anacardi. No, anacardi no, scusatemi, le peanuts, come si chiamano? Adesso non mi viene. Avete in mente, no? Quelle che si spelano a doppie, adesso non mi viene il termine, cosa vi devo dire? Ho mangiato mandarini, limoni, arance, pesche. C'era la qualunque, c'era la banana, c'era il kiwi, il fico, erano buone, le castagne erano le mie preferite, buonissimo. Quello sì che mi piace, la frutta realistica ha dentro una specie di crema iper dolce, io sono per le cose iper dolci,

pesante, fuori non è neanche cioccolato, una pasta pesante di zucchero, insomma l'ho trovata un po' too much. Ora, senza nulla togliere, poi un sacco di gente la sta mandando, è diventata virale, quindi sicuramente io sono l'eccezione. E poi posso dirvi, scusatemi, non per farmi gli affari, ammazza però quanto costa, oh! Ma dai, ma non puoi farlo pagare 10 franchi al pezzo, è impazzito, ma cos'è un gioiello? Proprio dentarlo, no, lo tengo così per sempre. Trey Sheryl Crow, ma adoro!

0: Me too.
1: Allora, intanto sappiate che vi leggo tutti dal primo all'ultimo. Quindi il numero al quale accedere, anzi scusatemi, rifacciamola, il numero tramite il quale accedere alla diretta è sempre quello 079-449-9537. Tendo quasi sempre a lasciare la telecamera accesa anche durante i pezzi musicali che mandiamo in onda, perché mi piace creare un po' una connessione con voi che siete a casa o che siete in ufficio o che state lavorando nel vostro salone di bellezza, che ne so, magari avete insomma la TV accesa e mi piace salutarvi, mandarvi i cuoricini, insomma siamo una famiglia, allora approfittiamone. Detto ciò, stavo ridacchiando fuori onda tra me o tra me e Gianni, insomma fate vobis, perché mi è capitato tra le mani il tatuaggio di un allora lui si chiama James, lei Kelly McGraw, sono una coppia britannica, sono sposati da una vita, perché per me oltre 24 anni oggettivamente sono una vita. Si conoscono benissimo, si fanno un sacco di scherzi. Lui si ostina a fotografarla, a piazzarsi di fianco a lei quando si addormenta, con tanto di bocca aperta, bava la bocca. E ha deciso in tutto ciò, folle, perché dai Gianni folle, Johnny, ti ho reso anche americano. Hey Johnny, give me the music. Beh, insomma, se si è tatuato questa foto, questa immagine sul braccio, mi sembra un po' eccessivo, ma sorridevo perché non so se capite anche voi, ma il mio ragazzo questa roba la fa sempre. Siamo donne, siamo meravigliose, delicatissime quando vogliamo e ipercomposte, ma uno non sceglie come addormentarsi. Io mi addormento sempre, costantemente, con la bocca aperta, la testa ribaltata indietro, la bava alla bocca. Devo dire che lo spettacolo non è dei migliori. E il mio ragazzo se ne approfitta, non vede l'ora per scattarmi delle foto, dice così se succede qualcosa ho delle foto compromettenti, va bene. Quindi non so se capite anche voi o se voi invece siete qui, perché ci sono le persone che si addormentano in maniera delicata, appoggiate delicatamente, tipo Unged, avete in mente quelle foto con i pupetti piccoli appoggiati tipo angioletti, ecco, io no. Però comunque, chi è che sta producendo il pesto? Gianni, aspetta, adesso andiamo in pubblicità. Che foto pazzesche. Produzione di pesto. Guarda, io non sono amante dell'aglio, ma se fai il pesto senza aglio, per me hai vinto a mani basse. Continuiamo a stare insieme, eh. Sono solo passati 45 minuti, abbiamo 4 ore.
2: Questa è Radio 3. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Nuova apertura!
5: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto, 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: senti un bel pezzo in onda, guarda che radio stai ascoltando e facci caso. È un grande insegnamento di anni fa, adesso non sto a dirvi la persona, comunque un bacio a Simo. Il mio amico Simo un giorno mi disse, stavamo ascoltando, non mi ricordo neanche che radio, ma non eravamo qua, eravamo all'estero, e ho detto cavolo, al terzo pezzo, bello, ascoltato, ho detto ma che meraviglia, che emozione. E lui mi ha detto, quando una radio ti regala un'emozione, quindi non state ascoltando musica fluida, per intenderci, non su Spotify esempio, no? Guarda che radio è, facci sempre caso, perché le emozioni non vengono regalate così a caso, no? Scusate anche il gioco di parole, facci caso e non vengono regalate a caso, però ecco, non era voluto. E in effetti devo dire che da lì faccio sempre caso, facendo zapping radiofonico, e secondo me, ecco, ricordatevelo che tra i ci tiene a regalarvi emozioni. Adesso non è per tirare l'acqua al mio mulino, cioè un po' anche sì, però sono orgogliosa di dire no, ve lo dico sempre con orgoglio, io lo dico, sì, io ascolto Radio 3i. Sentite, Mary che mi è andata a testare la frutta realistica in quel di Lugano. In caso non sapeste cos'è la frutta realistica, è un prodotto culinario che è diventato virale sui social. Sembra frutta vera, un po' più grande ovviamente rispetto, cioè non è in scala 1 a 1, il lampone non è grande come un lampone, è più un pugno, ecco. L'anacardo, la frutta secca, non è piccolina, è decisamente più grande. E dentro contiene, non so dirvi bene, una cremina. Lei mi ha detto che nel suo c'era il sorbetto, nel mio c'era una mousse. Una mousse molto dolce, quasi nauseante, insomma, con un biscotto morbido, però insomma lì veramente va a gusti, ecco. Ma a parte entrare nel dettaglio frutta realistica o meno, mi ha detto Marghe, più che altro la nota negativa, le note negative sono due, e infatti sono d'accordo con te Gianni, assecondami per favore in tutto questo, perché non possiamo buttarla lì così. Le note negative sono due. E come se si fanno sentire? Uno, il costo. Ma ragazzi, ma voi non potete farmi pagare un fruttino realistico 10 franchi? Ma siete pazzi? Oh! Cavolo, 10 franchi sono tanti. In più dice, ragazzi, oltre al fatto che sono a dieta, ha condiviso con noi una nota audio. Ascoltiamola Mary.
1: Grazie Marghe, sei fantastica.
0: Sì, aspetta, no Gianni, ma me l'hai messa a 1,5. Mettimi la velocità normale. Ho detto, senti Mary, alla dieta, via, togli la base Gianni. Alla dieta, scusami, ma ci si pensa da lunedì.
1: Grazie Marghe, sei fantastica.
0: Ma è vero?
1: Sì, in effetti è un po' un furto, Tutto legalizzato, però che vedo frutta parecchio. Tu stai bene? Complimenti ancora, vi ho seguito moltissimo nel vostro tour, siete una coppia fantastica.
0: Grazie.
1: E niente Marghe, grazie che hai passato il mio annuncio e l'impressione su questa frutta realistica che voglio dire, ci vai per curiosità.
0: Ma ovvio, anch'io
1: se vuoi fare un pensierino, è un regalo un po' particolare, però con quello che spendi per 4 frutti ti compri una torta.
0: Ma
1: decisamente.
0: Sai che ci ho pensato anch'io?
1: Grazie per la compagnia, un
0: ciao.
1: Saluto da Mendrisio.
0: Ciao Mary, sai che ci ho pensato anch'io, perché mi sono sentita anche in colpa quando ho visto i nostri amici che hanno portato tipo 8 frutti diversi. Ho fatto il calcolo col mio ragazzo e ho detto mazza, poveretti, ci hanno lasciato uno stipendio, ma davvero eh? Perché poi bello, divertente da provare, ma non rende come quel che costa davvero. E dici cavolo, forse da prendere una torta. Insomma, vabbè, prezzi alle stelle, non tocchiamo troppo questo argomento. Ciao Mary, poi Hermes, ti chiami Hermes davvero? Ma pensa te, Hermes, vabbè. Dice, bloccati in Valle Calanca, un salto indietro nel tempo, purtroppo senza frutta realistica. Ma bloccati in che senso, scusami? Cioè, che vi siete bloccati voi? Fatemi capire, con me lo sapete come funziona, no? Mi dovete entrare un po' più nel dettaglio, sono un po' sturditella. Tentate di volermi bene lo stesso. Bella! Questa mi piace, Gianni.

0: quando senti un bel pezzo, facci caso. Che radio è? È Radio 3i. Allora, Hermes e non Hermes, perché dice di essere il parente povero, quindi senza accento. Scusami, non ci ho pensato, che stupidina. Valle chiusa a causa frana, giustamente. Bloccati in Valle Calanca. Un abbraccio e grazie per scegliere 3i. Voglio dire, il sound scelto in un momento del genere fa la differenza, eh? Quindi grazie, grazie, ancora grazie. Tra pochissimo diamo spazio e voce alla nostra redazione per tenerci aggiornati su quel che accade qui da noi e in generale nel mondo, e soprattutto anche dal punto di vista del traffico. Quindi io fossi in voi, resterei con noi.
1: Questa è Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Dal 31 agosto... preparati a due ore decisamente di troppo. Musica, ironia e divertimento ti terranno compagnia ogni pomeriggio. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 15 in punto. Tra l'altro vi chiedo scusa perché questo solitamente non è il mio spazio, non è la mia fascia oraria. Io il sabato pomeriggio di solito non ci sono. In realtà non c'è il collegamento con la nostra redazione, ma ci sono io a tenervi aggiornati.
4: Infotraffico.
0: Quindi, allora, diamo un'occhiata alla situazione lungo le strade del nostro cantone. Ci sono code sulla 2 fra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. No, però aspettate, questi sono aggiornamenti. Questo è l'ultimo tic che ho ricevuto. No, non è vero, Gianni. Dammi qua, perdonatemi. A 2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo, traffico bloccato per 4 km, quindi si prevedono ritardi purtroppo fino a 40 minuti, quindi armatevi veramente di tanta pazienza. La corsia preferenziale Cupra è aperta. A 2 Chiasso direzione San Gottardo ad Airolo chiuso il raccordo autostradale in entrata, e distretto di Lugano strada tra Piodella e Agno in entrambe le direzioni problemi di traffico per incidente, quindi circolazione a corsie alternate.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
0: Andiamo a dare anche un'occhiata alla situazione meteo per questa giornata, per questo meraviglioso sabato 22 agosto. Qui dicono al sud in prevalenza soleggiato nel pomeriggio, quindi quello che stiamo vivendo noi in montagna, sviluppo di qualche piccolo cumulo. In Engadina, vabbè, abbastanza soleggiato con nuvolosità cumuliforme a tratti estesa. A basse quote, temperatura massima sui 28 gradi, quindi direi che meraviglia, finalmente non raggiungiamo più livelli esagerati. In Alta Engadina 17, nelle valli superiori tendenza al vento da nord. In montagna vento inizialmente moderato da nord-ovest, debole dal pomeriggio. Insomma, diamo un'occhiata anche a domani, perché magari qualcuno si deve organizzare. Al primo mattino su sottoceneri qualche possibile banco nuvoloso basso, per il resto in prevalenza soleggiato.

Se volete faccio partire il Toto Film. Fra 3, 2, 1. Dai ragazzi, ci sono dei film, anzi ci sono dei sound che parlano da soli. Can't Fight the Moonlight, le ragazze del Coyote Ugly, giusto Gianni? Gianni è tutto gasato perché arrivano i primi saluti per lui. Non gli sembra vero? Moira, grazie. Un caro saluto a te Gianni da Moira, Valentina e Veronica. Ah, siete in tanti che ti ascoltano da Bellinzona. Grazie per la divertente compagnia. Ma amori, siete super. Gianni, questa era per te, non tanto per me. Amori, che belli che siete. Oh, oh, oh. Aspettate, perché secondo me Gianni questo non è il sound giusto. Mettimi, no, toglilo. Devo trovare amici. Aspettate, intanto un filo di informazioni. Ciao, siete su Tre, io sono la Marghe. Vi accompagno in via del tutto eccezionale in questo sabato, eh. Solitamente non sono qua. Aspettate. Una base. Sì. Ah. Oh, non è per me, eh. Non mi stavo dando un tono. No, no, è per l'argomento, ovviamente. Sono la Marghe, siamo insieme fino alle 18. Ah, ah, tra l'altro ho controllato ed è tutto vero. Oggi ho un premio per voi. Si gioca per conquistare il cappello griffato Trey. È bello, credetemi. Io ricordo ancora quel giorno in cui ero a Cari con Maxi B, con mio Maxi. Tutti lo volevano, non avevo certamente calcolato che piacesse così tanto. C'erano tutte queste testoline Cari, era rivestita di cappellini Trey, bellissimo. Tra l'altro double face. Ah ragazzi, insomma, le cose o si fanno bene o non si fanno. Ma perché Gianni ci ha messo questo mood un po' sexy, un po' hot? Sta attento Gianni che sono solo le 15.08. Oh, lo rivelano gli studi, amici. Più spesso vedi qualcuno, più tendi a pensare che sia attraente. Ci ho messo anche un attimo a rifletterci, ho detto aspetta, fammi capire un attimo come funziona. Ma in effetti, pensateci, magari vostro marito, vostra moglie, il vostro ragazzo, la vostra ragazza, ma magari neanche attuali, di tempo addietro, insomma vale sempre la regola. Quando l'avete visto, quando l'avete vista, avete pure pensato... mamma mia, proprio guarda questo, manco se mi puntano una pistola. Oh, e adesso state insieme. Ah, anzi, vi dirò di più. Adesso la o lo trovate anche, mamma mia, irresistibile. E uno dice, scusami, ma com'è possibile? Oh, cioè, gli occhi sono sempre quelli. Non è che nel frattempo qualcuno sia intervenuto con una lente, con un filtro a dire, Marghe... Non è il mio caso, non è il mio caso attuale, perché sono la prima volta che ho visto il mio ragazzo che Maxi chiama Magnum PI. Ah vabbè, io ho perso la testa, subito, subito. Però ho avuto degli ex, quando me li hanno presentati ho detto, mamma, no no, per carità, no no no. Oh, e poi, ma neanche da dire trovato carino, no no no, ma proprio persa. Come succede sta cosa? Allora stavo andando a indagare un po' per voi barra per noi, insomma un po' per tutti. Dicono che non sempre ci piace ciò che scegliamo, a volte ci piace ciò che il cervello ha visto abbastanza volte. Un po' come se fosse una comfort zone, per intenderci, no? In psicologia, anzi, si chiama mere exposure effect. Se vi va, ne parliamo qui con me a Trey. Ma prima... scusatemi, arriva Breshcon da Dio, che spero sia un po' il mood del pomeriggio. Come stai? Posso dirti da Dio?

Saluta, saluta Gianni. Ciao Lea. Mano a mano vi vedo tutti, che entrate dalla porticina. Fate pure, entrate, state un po', uscite. Tanto abbiamo un botto di ore insieme, voglio dire. Uno avrà anche le proprie commissioni da fare in questo sabato pomeriggio. Ciao, ciao, ciao, sono la Marghe. Vi accompagno appunto fino alle 18 e stiamo parlando di questo fenomeno che si chiama Mere Exposure Effect. E vi dirò di più, che questo termine in realtà è la prima volta che lo leggo, perché Lea fa: ma non ne abbiamo già parlato? Sai che Lea, io in realtà non l'ho mai visto prima questo termine, quindi no, mi dissocio magari da qualcosa di simile. Ci sono spesso studi legati a persone che l'attrazione eccetera, ma questo mi sembra una roba un po' diversa. Più spesso vedi qualcuno, più tendi a pensare che sia attraente. Uno dice: aspetta, ma com'è possibile? Sì, sì. Qui dicono: la semplice esposizione ripetuta a uno stimolo può aumentare la valutazione positiva di quello stimolo. Esempio: un volto, una voce, una canzone, un'idea, una persona che all'inizio non ci colpiva, ma neanche non ci colpiva, non ce la filavamo di striscio. Il meccanismo in realtà, a differenza del sound che ha scelto Gianni, non è romanticissimo. Più che altro è proprio percettivo. Quello che vi dicevo prima, cioè alla fine uno si trova in una specie di comfort zone, a furia di vederlo diventa familiare e quindi scatta quella roba lì. Però guardate che se ci pensate è vero. Succede anche... purtroppo è successo spessissimo anche durante il Covid. Succede negli ambienti lavorativi durante il Covid, a dire il vero è stato l'effetto contrario. A furia di vedere il marito e la moglie in casa, dice: aspetta un attimo, è vero Gianni? Dice: aspetta un attimo, non ero pronto a passare tutto questo tempo insieme. Ma quanti me lo scrivevate in radio? Cioè, ma io ero abituata a vederlo, sai, la sera. Ma chi è sto sconosciuto? Chi è sta sconosciuta? Però capita sugli ambienti di lavoro. A furia di vedere il collega che all'inizio magari manco te era particolarmente simpatico, improvvisamente grandi risate, passi del tempo insieme, condividi, no? Passioni, anche odi, perché quello l'avevamo detto in radio. Spesso e volentieri ci si ritrova uniti, sia a livello sentimentale che di amicizia, da odi in comune. Che fa strano, uno dice: ma no, scusami, le passioni, gli hobby. No, no, gli odi, odi. Esempio: vi sta sulle scatole la stessa persona, lo stesso personaggio pubblico, che ne so. Mamma mia, la zanatta non dà fastidio. Anche a te non piace? No, per carità, non la sopporto. Oh, e magari diventate amici, vi mettete insieme. Posso dirvi? Se è, mi sacrifico volentieri. Allora, ieri sono stata a Maroggia, non voglio far pubblicità, però Tondo Music se la merita. Non ci guadagno un centesimo, ma è una delle poche realtà dove ancora ci sono i vinili da toccare con mano. Dei pezzi incredibili. È come fare un viaggio nel passato. Quindi ciao Carlo, è stato bellissimo passare. E ho preso due dischi per uno dei miei più cari amici, Kelluz, che saluto. E i Guns erano tra le scelte, ma in realtà ha vinto altro. Guns N' Roses.

0: Chiamatela vita, chiamatela goduria, chiamatela felicità. Ma a tutti gli amanti del rock, signore e signori, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Questa è 3i, la stessa radio che sta per regalarvi altre emozioni. Ho scelto un pezzo di Vasco per voi. Sapete che io non metto mano al nostro palinsesto musicale, ma ogni tanto intervengo su un autore. Cioè, quindi nel caso di Vasco c'era un altro pezzo, ma io penso che voi abbiate bisogno proprio di questo in questo sabato 22 agosto all'alba delle 15:20. E allora, dovrei andare in pubblicità. Vabbè, veloce.
1: Ciao.
0: Sì. Che state facendo le pulizie, che state cucinando, che siete in giro. Signore e signori, questo è per voi.
2: A meno che non sia davvero, pensavo solo a te.

0: attrezzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel jeans shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: a Pink con Just Give Me a Reason. Io sto per raccontarvi una storia, o meglio, sto per riportarvi una storia vera. Mi dispiace solo perché so il nome del protagonista, che è Stanislav Zak, ma non so dove mi sia accaduto il tutto, ecco. E mi dispiace perché quando vengono riportate determinate notizie, ovviamente legate alla cronaca, all'attualità, è un gran peccato perché uno si vuole immedesimare un secondo, vabbè. Ma passiamo subito al mood. Gianni, dammi un po' di tristezza. Stanislav aveva un gatto. Io non sono esperta di gatti, quindi entro nel dettaglio e vi riporto la descrizione: un gatto tuxedo bianco e nero. Penso che sia proprio anche il modello, scusatemi la razza. Sparito da giorni. Quindi immaginatevi il povero Stanislav, che è rimasto, è stato a contatto spalla a spalla, cuore a cuore con questo gatto per anni. Un bel giorno, immaginiamoci il nome del gatto, Gianni, un nome a caso. Ah, Gianni lo vuoi chiamare? Gianni! Gianni! Gianni, dove sei? Le giornate passano, lunghe, difficili. Passano le settimane e passano anche i mesi. E un bel giorno, lì alla porta del nostro Stanislav, compare lui, il suo gattino, tuxedo, Gianni. Bianco e nero, insomma, era proprio lui. Dice, ma è ovvio. Quindi prende il tutto e filma per i social, condividendo la sua gioia. È tornato Gianni, che bello. Quindi ovviamente gli amanti dei gatti sono veramente tanti al mondo, quindi sapete, anche solidarietà, felicità per il nostro Stanislav. Un bel giorno Stanislav riceve uno strano richiamo alla porta. Beh, Gianni, potevamo fare di meglio, vabbè, comunque. Riceve uno strano richiamo. Si affaccia. Un gattino sospetto. Fermi tutti! Fermi, fermi, fermi! Sbaglio? Oddio, ma ho un Gianni gatto in casa e un Gianni gatto fuori dalla porta! Ma allora mi vuoi dire che... Allora forse... Avevo preso il gatto sbagliato! Beh, insomma, morale della favola. Il buon Stanislav ha ripreso tutto sui social mostrando che... Non ha ben capito quale dei due sia quello originale. Vabbè, nel dubbio l'ha tenuti tutti e due. Oh, che poi magari vedete com'è bizzarro il destino? Io dico sempre che ogni cosa accade o non accade per un motivo. Magari ha trovato il gemello o la gemella del gatto? Perché, no? Causa forze maggiori. Scusatemi, cosa importante prima di andare avanti?
1: Ciao Marghe.
0: Ciao.
1: Volevo avvisarti che in cantonale tra Santo Antonino, direzione Cadenazzo, c'è un bel po' di traffico, sono praticamente fermi.
0: Oh no.
1: Un abbraccione, buon weekend.
0: Oh, Jamming, grazie. Ecco, quindi no, bene che ha ascoltato insomma i racconti riportati da me, ma lì almeno siete un attimo aggiornati, perché... Grazie, grazie mille, grazie, perché come vi dico sempre, i veri occhi di falco sull'asfalto per me siete voi. Quindi se sfruttate lo 079 449 9537 per tenermi aggiornata, non me la tengo per me lì.

Allora, un raccontino così condiviso qui con la family o con la community, insomma, chiamatevi come meglio preferite, ma mi piace tanto il fatto che ci incontriamo sempre in orari diversi, ce la raccontiamo, ci confidiamo, insomma. Ricchi primi cotillon anche. Ah, ricordatevi, Gianni, questo è importante, guardate che oggi vi regalo un cappello griffato 3i, quindi voglio dire, si scherza niente, Giochiamo nella prossima ora, se vi va. Fermi tutti. Dunque, vi stavo raccontando un aneddoto. Potrei mettervi, sì. Allora, io indossavo le lenti a contatto, ero miope, ma miope vuol dire che ero meno 6. I miopi all'ascolto sanno benissimo cosa voglia dire. È come prendere un binocolo e metterlo totalmente non a fuoco, sfocato. Cioè, io mi ricordo che salutavo gente che non conoscevo, mi ricordo che facevo di quelle gaffe. Adesso ho fatto l'operazione agli occhi, le gaffe le faccio lo stesso, ma non ho neanche più la giustificazione di dire che è colpa della vista. Ma vabbè, no, non è vero, perché nel frattempo sono diventata astigmatica, mi sembra. Vabbè, insomma, diventare grandi non è divertentissimo. Comunque, ricordo che un giorno ero in montagna con i miei genitori, stavo mettendo, chi ha avuto le lenti a contatto sa bene di cosa parlo, ci sono, almeno ai tempi, adesso non so se le cose sono cambiate, c'era il portalenti, quindi due occhiellini legati insieme in questo portalenti di plastica, con i rispettivi cappuccetti, tappini da chiudere, quindi metti la destra da una parte e la sinistra dall'altra. Io a un certo punto cosa faccio? Un giorno mi alzo, metto le lenti, la metto nell'occhio destro, non vedo. Non vedo mettendo la lente, faccio... Oh, oddio, cosa può essere successo? Non vi dico il panico! Oddio, niente, divento matta, quindi a un certo punto provo a levare la lente perché mi sentivo proprio questo fastidio occulto.

0: ma di vista. Levando la lente, fermi tutti, riesco a levarla, mi guardo allo specchio e dico: no, aspettate, perché poi ve la racconto, cioè vi sto raccontando la verità. Ero convinta di essere stata miracolata. Ho detto: oddio, ci vedo! Oddio, ci vedo! Perché in realtà la sera prima avevo sbagliato, avevo messo due lente contatto nello stesso buchetto, per intenderci. Quindi ne avevo messe su due, ma non me ne ero accorta. Levandola, pensavo di averla levata, invece ne ho levata una su due. Una era rimasta dentro, non me ne ero accorta, vedevo. E la sera prima, voi pensate che poveri, i poveri neuroni, la sera prima mi avevano parlato di Padre Pio. Ho detto: oddio, ma vuoi vedere che sono stata grazie a... Vabbè, insomma. Quindi, parlando della storia del gatto, due micini, uno è convinto di essere che sia tornato il suo gatto, in realtà era il gatto sosia, si è presentato quell'altro, mi faceva tanto sorridere e mi è venuta in mente un po' questa situazione. Va bene, dai, se non siamo pazzi, non siamo contenti di stare qui, siamo insieme fino alle ore 18 rigorosamente live, e anzi vi dirò di più, sì, hai ragione Gianni, dovremmo anche andare in pubblicità, questa sarebbe cosa buona e giusta, lo facciamo. Ricordatevi che nella terza ora, cioè nella prossima, insieme giochiamo e in palio c'è il maxi cappello griffato 3.
1: Telesuona, questa è Radio 3, è Radio 3.
2: Tesoro, oggi l'ho visto.
3: Chi?
2: Lui, bello, elegante e che potenza!
3: Come?
2: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
4: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi, con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: Radio 3. Emozioni che restano.

Facci caso, Gianni, facci caso. Se senti un bel pezzo, facci caso che radio è. In questo caso è proprio Radio 3. Il mitico Bruce, Born to Run. Io sono la Marghe, sono con voi fino alle ore 18. Siamo ovviamente in diretta. Come mettermi alla prova con il nostro numero WhatsApp? 079-449-9537. E nella prossima ora insieme giochiamo anche per cercare di accaparrarvi voi, quindi non certo io, anche perché io devo dire che ce l'ho già e ne vado molto orgogliosa, il meraviglioso cappellino griffato Radio 3. I, vi aggiungerò di più, Gianni, diglielo. Oh, è double pass. Bello, dopo ve lo racconto, anche perché non ne ho uno qua a portata di mano. Ho sorriso tanto facendo un po' di zapping. Ciao, chi è che ha scritto ciao bella? Guardate che vi leggo tutti rigorosamente live. Ciao Gian, ciao. Ho riso tanto, quindi ho detto con Gianni non possiamo non condividere il tutto con i nostri ascoltatori, con i nostri amici. Un post di uno che dice: oh, ho incontrato una persona al supermercato che su Instagram era Formentera. Qui si ride e si scherza, ma guardate che è una moda, quella dell'ostentazione delle vacanze non fatte, che io, che in realtà sta spopolando, ma io ancora non la capisco. Mi ricordo che, adesso non posso fare nomi, a una cena con tante persone c'era questa che diceva: ma no, ma non hai capito? Ti devi taggare dove non sei. E io pensavo fosse una roba in realtà per i ladri, no? Guarda, anzi, in realtà dovresti far finta di essere a casa e in realtà sei a Formentera, cioè quella dovrebbe essere il gioco, no? Anche se purtroppo con i ladri queste robe non funzionano più, come una volta ti dicevano: lascia accesa la TV, che così il ladro si, vabbè, così il ladro si guarda Netflix mentre finisce di pelesi quel poco che può trovare. Insomma, da me poco o niente. Ma detto ciò, è proprio la voglia di ostentare una cosa che non si ha. Depistare, sei a casa e sei stravolto dalle temperature che, grazie a Dio, tra oggi e ieri, insomma, decisamente meglio rispetto a prima. Abbiamo avuto un'estate, poi non scherziamo sulla siccità perché ha fatto dei danni inenarrabili. Era proprio per sdrammatizzare un attimo. Ci si ritrova sul proprio divano a dire: aspetta un attimo che prendo, recupero una foto dai social e, o dai social o comunque dal web, e fingo di essere lì. Eppure, a giudicare dai post che vedo, oh, sono tanti a farlo. Ma io mi domando: ma regala gioia tutto ciò o mica tanto? E a proposito di gioia, Gianni, regaliamo quella dei Modà. Questo pezzo si chiama Gioia e io ve lo dedico, ovviamente, dove se non qui, a 3i.

a tutti quelli che si ostinano a dire mai una gioia, invece una gioia arrivata è quella dei Modà. Sottrai, no. Va bene, allora amici, riportavo la notizia insomma di chi si lamentava. No, chi si lamentava non è vero, lamentarsi non è il termine più adatto, di chi spettegolava un po' sul fatto di aver incontrato al supermercato una persona che in realtà si spacciava presente in quel di Formentera, quindi sui social ostentava vacanzone a Formentera, in realtà dicevo: "Uè, ma scusatemi, io questa persona l'ho beccata a fare la spesa, come mai? Cosa ostentate?" In realtà vi devo riportare il commento di Ellie che mi è piaciuto molto. Ellie, c'hai ragione. Ellie dice: "Ma scusatemi, per esempio, io pubblico le foto delle vacanze, ma magari dopo che sono tornata dalle vacanze, cioè durante me le godo, quando torno ho un attimo che non ho niente da fare, magari pubblico anche qualche foto. Quindi," dice Ellie, "anche a me potrebbero incontrarmi al supermercato dopo che ho pubblicato le foto delle mie vacanze. Posso dirti che è un'ossima riflessione." Uè, allora, questo è il sound giusto? Penso sia napoletano stretto, penso, metto le mani avanti, penso. Mi piace tanto, mi sa di estate, mi sa di leggerezza, mi sa di simpatia. Insomma, nughe ne a

0: Dai, è carina questa, vero? A me piace tanto. Va bene, state ascoltando Trey con Mela Marghe. Stanno arrivando anche un bel po' di WhatsApp allo 079 449 9537. Oh, siete in tanti a dire: ma ragazzi, ma anche io, dite, non pubblico le foto mentre sono in vacanza, le pubblico quando torno. Quindi c'è poco da fare i fenomeni a dire: ah, ho visto uno al supermercato che si fingeva a Ibiza o a Formentera in vacanza. Non è che si fingeva, semplicemente posto dopo, anche perché così uno non fa sapere dove è, cosa sta facendo, per evitare che qualcuno si infili in casa. Ecco, ne parliamo tra pochissimo, perché è arrivato il mio Alessandro Cocca. Andiamo ad aggiornarci con la nostra redazione.
1: Questa è Radio 3 Telesuono. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen, veicoli commerciali.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Dal 31 agosto la domenica pomeriggio si vivrà con ancora più passione. Sport, musica, musica e tutto quello che serve per chiudere il weekend nel modo migliore. Modo migliore, modo migliore. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Buon pomeriggio a tutti, tra un minuto sono le ore 16.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono. Un incendio boschivo si è propagato in una zona impervia alla Puncione della Marcia, in territorio di Brione Verzasca. A comunicarlo Alert Swiss, che invita la popolazione ad evitare la zona e, se del caso, ad abbandonarla. Le autorità invitano la popolazione a non recarsi nell'area. I pompieri sono al corrente della situazione e stanno operando sul posto. Al momento non sono state fornite indicazioni sull'estensione dell'incendio né sulle sue cause. Le autorità invitano inoltre a non chiamare il 118 per segnalare l'incendio, così da evitare un sovraccarico delle linee telefoniche. La cronaca ancora: un 19enne afghano residente nel Luganese è rimasto gravemente ferito in un accoltellamento avvenuto nella notte in via Pelli a Lugano. Il giovane è stato soccorso, trasportato in ospedale. Le ferite ne mettono in pericolo la vita. La polizia ha fermato un 20enne, cittadino italiano residente in Italia, sospettato dell'aggressione. L'inchiesta ipotizza attentato omicidio e lesioni gravi. Gli inquirenti stanno setacciando la zona alla ricerca dell'arma utilizzata. A 9 anni dalla devastante frana del Pizzo Cingalo si aprirà nei Grigioni il processo per la morte presunta di 8 escursionisti. 5 gli imputati. I dettagli.
7: 9 anni dopo la devastante frana del Pizzo Cingalo in Val Bregaglia si apre lunedì a Pontresina il processo che dovrà stabilire eventuali responsabilità per la morte presunta di 8 escursionisti mai più ritrovati. Il 23 agosto 2017 oltre 3 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dalla montagna provocando una colata detritica che sfiorò il villaggio di Bondo. Sul banco degli imputati ci sono 5 persone, 2 funzionari cantonali, un geologo e 2 rappresentanti del comune di di Bregaglia, fra cui l'ex sindaca Anna Giacometti. Al centro dell'accusa la gestione del pericolo delle due settimane precedenti il disastro, in particolare la mancata chiusura preventiva dei sentieri verso la Val Bondasca. Una perizia del 2023 ha parlato di rischio inaccettabile, sostenendo che i segnali di un possibile crollo erano già evidenti. Il processo arriva dopo una lunga vicenda giudiziaria culminata con la riapertura dell'inchiesta decisa dal Tribunale federale.
6: 4 membri su 9 del consiglio della Fondazione Beloved, nata per sostenere le vittime della tragedia di Crans-Montana, si sono dimessi fra fine giugno e metà agosto, tra i loro rappresentanti delle famiglie italiane, svizzere e francesi. La Fondazione assicura che non si tratta di divergenze, ma di un riassetto iniziale. Operativa dal 1 luglio, la Fondazione ha raccolto circa 24 milioni di franchi e ha già iniziato a sostenere concretamente vittime e familiari.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
6: 1 chilometro di colonna in direzione dell'Italia tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda sulla 2, 4 chilometri invece al portale sud della galleria della San Gottardo tra Quinto e Dairolo, 5 chilometri al portale opposto, ritardi che vanno dai 40 ai 50 minuti. Chiuse invece a causa di frane la strada della Calanca tra Moline Arvigo e la strada tra Roveredo e Lo Stallo.

Yes, sir. È su questo sound pazzesco che apriamo la nostra terza, ma giusto, terza sì, ma non ultima ora insieme. Gianni, poche idee ma confuse. Ciao, siete su Trei con me, la Marghe, appunto siamo ovviamente in diretta. Come fare a interagire con noi? Il metodo è molto semplice. 079-449-9537. Vi spoilerò anche che tra poco, ma vi avviso, non preoccupatevi, non faccio mosse sinistre, tra poco metterò in palio quel meraviglioso cappellino double face che riporta l'insegna di Trei, ma è delizioso, dopo ve lo descrivo. Facciamo il solito gioco, ci divertiamo un po' in onda, io non so dove siate, cosa stiate combinando, ma magari di sabato mi siete anche un po' più tranquilli e potete tranquillamente alzare la cornacchia. Freud avrebbe avuto parecchio da dire a riguardo. Alzare la cornetta e c'è la Marghe che vi aspetta, sembra veramente un claim degli anni 90. Tante sono le persone che dicono e sostengono di postare foto delle vacanze una volta rientrati. Il tutto aveva destato dei sospetti. Perché? Su Instagram una persona posta una frase dicendo: oh, ho visto al supermercato uno che in realtà si fingeva a Formentera. E ha cominciato una nostra ascoltatrice Ellie dicendo: ma no, fermi tutti, fermi. Qui non è voler ostentare vacanze che non si fanno, fermi. Io posto le foto quando torno. Perché mentre sono in vacanza me la godo, o semplicemente, questo in effetti è un grandissimo suggerimento, non voglio far sapere agli altri che non sono a casa. C'è sempre quell'ansietta e devo dire che tipo nel mio palazzo siamo tutti molto solidali, cioè uno va in vacanza, avvisa gli altri: senti, ti scoccia dare un occhio ogni tanto e vedere, perché è vero che siamo in Ticino, però credetemi che alla mia vicina di casa è successo, in piena estate si è ritrovata tutta la porta segnata perché qualcuno ha provato ad entrare, Io però non c'ero, quindi. Però solitamente tra vicini, se ci si vuole un filino bene, se si diventa amici, si fa questa roba di sostenersi, no? E dire: uè, lancia un occhio, vediamo un attimo come gira il vento. Io vi devo dire che quando so che i miei vicini sono tutti via, cioè sono tutti in vacanza, sono da sola sul piano, onestamente la cosa non mi fa piacerissimo. Non so voi se siete condizionati, poi magari, buon per voi, avete la vostra villetta, dite: ma che comunque sono da solo, cioè nel senso non ho vicini, insomma. Ma a me quell'idea di succede qualcosa, sarà che ho visto troppi film dell'orrore, e non può, se caccio un urlo non mi sente nessuno, non mi fa piacerissimo. Ecco, mi fa un po' più piacere sapere di poter dare il meglio di me. Adesso mi alzo anche. Sapete che siamo su Teleticino, no? La forza! Non ci sto neanche nella telecamera, sono troppo alta. Forza! Lo so che avete voglia di ballarla, io lo sento. E allora fregatevene.

No, più il fisico. Mi ricorda tantissimo quando facevo l'animatrice nei villaggi. Vabbè, ma era un grande classicone. Mi ricorda un po' i nostri carnevali, mi ricorda. Che bello però, no? Ne parlavo, non mi ricordo con chi tempo fa. Forse qui a Trei, mi sembra. Ma sapete quanto vorrei imparare a fare i balli di gruppo? Mi piacerebbe da matti. Perché secondo me comunque fanno amicizia, fanno subito leggerezza, facciamo che ci facciamo scivolare i problemi di dosso per un attimo, poi dopo ci ripensiamo appena finiamo, però nel frattempo, e devo dire che la cosa è abbastanza preso piede nel vero senso della parola, e io ne conosco di amici, anche giovani, che insomma conoscono bene i balli di gruppo, si lanciano appena partono, appena scattano, sapete un po' le sagre popolari che tanto ci divertono. Che meraviglia, sono quelle cose che mi fanno piacere, perché una volta quando eravamo più giovani faceva un po' sfigatello fare quello che facevo con i balli lì, no? Pensavamo che fossero un po' più legati alle persone anziane, invece no, adesso i tempi sono cambiati, c'è voglia di divertirsi, c'è voglia di lanciarsi e soprattutto ho notato che c'è anche meno ansia del giudizio. Aspettate che la rifaccio, Gianni, opla, aspettate che riavvolgo il nastro. C'è proprio la... abbiamo imparato un po' a fregarcene di quello che è il pensiero degli altri. Sai che c'è? Ma mi sto divertendo, mi sto facendo un bel ballo. Ma che vuoi? Va bene, ve l'ho detto che ve l'avrei spoilerato. Sono molto indecisa sul pezzo da mandarvi in onda adesso, se avete voglia più di quello lì. Vabbè, dai, vi metto Irama con Cabana. Poi faremo anche un salto in pubblicità tra pochissimo. Preparatevi e intanto mettete ben lì visibile nel vostro smartphone l'opzione del numero, ne abbiamo due, 091 6 462 462, 091 6 463 463, per gli amanti dei numeri dispari. Funzionano tutti e due allo stesso modo, so come mai, sono gemelli, ho scelto di tenerli tutti e due, un po' come quel proprietario dei gatti di cui vi parlavo prima. Comunque non chiamatemi adesso, perché altrimenti si intasano le linee, adesso ancora non vi rispondo, anche perché poi vi terrei in attesa forever and ever. Ci ascoltiamo Irama con Cabana, poi Noella. Gianni, questo è il sound tuo, ti ci vede, infatti si sta, figurati, si sbottona subito la camicia, sei già casato. Poi giochiamo insieme il solito indovinello, beh non il solito, uno diverso ovviamente. È giunta l'ora dell'ora caliente. Sbut

0: Sound, signore e signori, Irama con Cabana, in caso vi foste persi il titolo, l'autore, almeno lo volete segnare, lo volete riascoltare, era proprio questo. Qui su Trey, dove stiamo per giocare, metto in palio il maxi meraviglioso cappellino griffato, appunto, arancione, griffato, Trey. Tra pochissimo giochiamo, datemi giusto il tempo di farmi un saltino in pubblicità.
1: Radio Trey, d'estate.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
5: Ehi, ma questa è davvero una panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Automobili ad Ascona.
1: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.

77 Bombay Street, I love Lady Gaga, che sono andata a vedere in concerto. Che spettacolo, signore e signori, ma mai quanto lo spettacolo, no, per scherzo, del nostro meraviglioso capellino griffato Radio 3. Pensate, signore e signori, è double fuzz. È pazzesco, da una parte arancione, dall'altra rosa, ma prima di continuare a descrivervelo abbiamo due numeri che vi permettono di giocare con me e rischiare di portarvelo a casa. 091 6 462 462, 091 6 463 463, e la persona che potrebbe portarsi a casa il cappello sei tu. Promesso che oggi vi aiuto un pochettino, perché sono più buona, perché è sabato, perché è un pomeriggio leggero, perché sì, perché sì, perché sì. Griffato 3, duple pass, da una parte il lato arancione, dall'altra quello rosa. Quello arancione vi raffigura proprio le musicassette di un tempo, quindi un lato nostalgico, dall'altra un mood decisamente più hawaiano con tanto di fiori, va bene? Quindi 091 6 462 462, 091 6 463 463, per giocare con me e rischiare di portare a casa il nostro cappello.

0: 6, 6 e 8. Eh sì Gianni, perché giustamente sono rimasti aggrappati alla linea. Secondo me qualcuno c'è ancora. Mi rendo conto che l'attesa sia snervante. Per cercare di portarvi a casa il cappellino double fast griffato Radio 3, pronto?
1: Ciao Marghe.
0: Con chi parlo?
1: Eli.
0: Eli? Eli, sei in viva voce, vero?
1: Sì, sono in viva voce, sì.
0: Tesoro. Mi ti sento male, eh. Io capisco che tu abbia bisogno di aiuto dal pubblico.
1: Ma...
0: ah, tesoro, adesso ti sento forte e chiaro. Senti, di dove sei?
1: Losone.
0: Ah, e sei a casa tranquilla, serena? Sì?
1: Proprio così, pulizia di casa, del 2015 però.
0: Ah, tesoro, certo. Senti l'altro, un attimo Gianni. Beh, ma temperatura meglio però per fare le pulizie, vero?
1: Sì, è l'ideale, sto benissimo, ti ascolto e...
0: Amore, bella musica oggi, vero?
1: Molto, sì. Ma come sempre.
0: Sì, sì, però ci sono delle volte in cui mi piace di più, oggi sono molto soddisfatta della scelta. Senti, allora, Eli, giusto?
1: Sì.
0: Allora Eli, ascoltami, come ho spoilerato prima, non ho voglia di fare la cattivella oggi e vorrei che tu ti portassi a casa il bastone, stavo per dire, il cappello griffato 3i, tu non ce l'hai ancora?
1: No, non ancora, ero a Karima, non ne avevate più.
0: No!
1: Ero passata a salutare.
0: Ah, quindi è proprio una roba che vuoi da tempo?
1: Diciamo che sì,
0: diciamo che diciamo che la tua vita è andata avanti comunque, però vabbè, diciamo che guarda, guai, senza di quello tu non puoi dormire, allora faremo in modo di fartelo vincere. Eli, stammi dietro e ascoltami bene, ok? Se lo giri, se lo capovolgi, diventa più grande. Che cos'è? Pensaci bene, eh? Cioè devi proprio visualizzarlo. Una volta che sai la risposta dici: ma la roba più semplice del mondo. Anche voi a casa che state ascoltando, pensateci bene, valuta un po' tutte le categorie. Se lo capovolgi, diventa più grande. Cosa può essere lì? Facciamo un po' di brainstorming. Sei in panico, eh?
1: No, sto pensando.
0: Ma dimmi, cosa stai pensando? A un oggetto? A una persona? Cosa stai pensando?
1: Un capo d'abbigliamento.
0: Stai pensando a un capo che ci poteva stare, perché uno deve valutare un po' tutte le categorie. Ma guarda, ti aiuto e ti dico, non è un capo d'abbigliamento. E andiamo a esaminare altre categorie. Dimmi.
1: Se lo capovolgi?
0: Sì. Se lo capovolgi, diventa più grande. E qui intervengo e ti do un grandissimo aiuto. Se lo capovolgi, ha un valore maggiore. Cioè diventa più grande nel senso che vale di più. È più grande.
1: È qualcosa che abbiamo a casa?
0: È qualcosa che... Guarda, dopo questa, Eli, guarda che ti sicuramente, secondo me, è un flash. È qualcosa che hai sul telefono. È qualcosa che hai sulla calcolatrice, più di così. È qualcosa che hai, lo vedi? Però mi rendo conto che io, perché so la risposta, ma probabilmente sì... stanno indovinando, bravi, mazza quanti messaggi. Guarda, qualcuno aveva scritto l'ombrellone, vi sto amando.
1: Il numero 6.
0: Tesoro, dimmi che ci sei arrivata da solo, chi te l'ha suggerito?

0: e diventa 9, quindi più grande, più valore. Vabbè, senti Eli, ma mi sei single, come mi sei messa?
1: Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso.
0: Niente, vabbè, volevo dire niente, ci risentiremo in privato allora per tentare di
1: no, ma va benissimo così, ti assicuro.
0: Stai bene così, va bene.
1: Assolutamente.
0: Meglio.
1: Mai stata più felice in vita mia.
0: Che poi una cosa che la gente fa fatica a capire è che da soli a volte si sta benissimo, meglio soli che con chiunque, no?
1: Diciamo così, dai.
0: Senti, sono Paola, contenta per questa combo. Brava Paola, ma ti ha mandato un WhatsApp? O è lì con te?
1: Sì, esatto.
0: Che carina. Che carina.
1: Stavo ascoltando anche lei.
0: Ma non lo sapeva che dovevi giocare, non l'avevi avvisata?
1: No, perché appunto stavo facendo le pulizie.
0: Ma che carina, no. Brava Paola. Senti, allora Eli, tu rimanimi lì, non è una minaccia, ma devo prendere ovviamente i tuoi dati. E a tutti gli altri, bravi tutti, belli e brutti, un bacio Eli, brava Paola.
1: Grazie, grazie Mario.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti. Ciao.

l'ho visto in concerto, così faccio un po' di outing su 3i, e mi era piaciuto molto, mi erano piaciute un po' meno le zanzare, se non erro, però sapete che non ho una memoria da drago, anzi da elefante, chissà se i draghi avevano una buona memoria. Comunque era all'ippodromo in quel di Milano, mi sembra, vorrei dire cavolate, ma mi sembra proprio di sì. Va bene, ancora un pezzo, ragazzi, che secondo me merita veramente.

un po' per addolcire quelli che non sono riusciti a portarsi a casa il cappello. Ma guardate che ne abbiamo ancora, eh. A Tracy si gioca e... Wow, Gianni, come mi piace questo pezzo qui. Ti vedo col tuo stivalone che stai battendo il tacco. Bene. Signore e signori, abbiamo giocato. Qualcuno ha vinto, qualcuno no. La nostra Eli, tra una pulizia e l'altra, si porta a casa il cappello griffato 3. E nel frattempo noi ci mettiamo morbidi, lasciamo andare i pensieri, alziamo il volume e c'è Makeba Jane.

0: d'estate di Radio 3i.
1: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
1: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Ogni volta che ascolto Michael Jackson su Radio 3, io penso a Maxi B. Sempre. Vabbè, perché Maxi è un fan sfegatatissimo di Michael, ma soprattutto Maxi, quando era più giovane, me lo racconta sempre, riproduceva la mossa, cioè lui con tanto di calzaspugna, mocassino nero, improvvisava il passo. Un giorno magari durante una puntata di Amici in Affitto, cosa dici Gianni? Gli chiediamo di rifarlo, dai! Vabbè, non facile, poi andare sulle punte se non è allenato, vediamo cosa viene fuori. Ciao ciao ciao, sono la Marghe, siamo insieme fino alle ore 18, siamo ovviamente in diretta. Sono rimasta neanche sconcertata, sono rimasta colpita da una notizia che mi è capitata tra le mani e che mi ha aperto al tempo stesso un cassetto della memoria, ok? Quindi Gianni, vai con una base normale e poi ti dico io. Dunque, vi leggo il titolo, ok? In infradito e costume da bagno sul Gran Sasso, il soccorso alpino interviene, non è un semplice sentiero escursionistico. Quindi, classico uomo che sui social, cioè classico uomo, succede spesso e volentieri che sui social si ostenti un abbigliamento, una situazione poco adatta, poco idonea a quello che viene raccomandato fare, no? Esempio, lui si fotografa in costume da bagno, con l'infradito, a petto nudo, sulla vetta occidentale del Corno Grande, cioè quindi per dirvi 2912 metri di quota. Questa immagine diventa virale sui social, scatena le proteste del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'ente dice: oh ragazzi, ma la smettiamo di dare insegnamenti sbagliati, non si va a fare le escursioni in infradito, stop alle zibrette. Ecco, un po' quella roba lì. E non voglio giudicare, ognuno facesse quel cavolo che vuole, peggio per lui se pensa di andare a farselo in infradito, ma mi ha aperto un cassetto della memoria. Anni fa, in un villaggio vacanze Club Med, io gestivo la boutique e di conseguenza gestivo anche tutte le rotture di scatole che arrivavano. Ricordo ancora quest'uomo francese che entrò nella boutique e comprò un paio di infradito e mi disse: vanno bene per me? Faccio: guardi, mi dica che taglia ha, se il piede, se la size, se la taglia è giusta, direi proprio di sì, le prova con orgoglio. E vedo che faceva avanti e indietro davanti a me, un po' per testare la tenuta dell'infradito, ma mai avrei anche solo potuto immaginare. Il giorno dopo, il suddetto signore si ripresenta in boutique, nero. Era imbestialito, prende, mi lancia lì infradito sul bancone, a parte che volevo dire anche meno, le lancia e mi dice: sono difettose, adesso me le cambia. Faccio: ma guardi, allora le infradito, vi giuro amici, erano ridotte in veramente uno straccio, stravolte, sbrandellate. Faccio: ma scusi, lei me le ha date difettate, tutto in francese, lei me le ha date difettate, adesso me le cambia. Da guardato faccio: ma scusi, ma gliel'ho venduto ieri sera, ma cosa ha fatto con queste benedette infradito? Mica era andato a fare l'escursione in montagna con l'infradito? No, ho detto: ma scusi, adesso io le voglio bene, ma io non te le cambio. L'infradito non sono mica difettate. Qui se c'è qualcosa di difettato non sono l'infradito. E poi mi veniva anche da ridere: non mi rida in faccia e la faccio licenziare.

0: benvenuta, vi tengo d'occhio, venite quando volete, tanto insomma siamo in onda fino alle 18. Un applauso virtuale a Paola che ha finito di fare il pesto, ha cominciato quando abbiamo cominciato noi con la diretta, quindi no, secondo me avevi cominciato già da prima. Brava Paola! Buono il pesto, buono. Vi ho riportato la notizia. No, non è vero. Sì, vi ho riportato la notizia del ragazzo che si è immortalato con tanto di petto nudo, costume e zibrette lungo il Gran Sasso, scatenando l'ira funesta degli enti supremi, giustamente, che hanno detto: voi ragazzi, ma scusatemi, ma che insegnamento stiamo dando? E allora mi sono ricordato, ho voluto condividere con voi il racconto legato a quando gestivo la boutique in un Club Med, era il mio lavoro, gli altri erano in vacanza, stavo lavorando e mi hanno lanciato addosso un paio di infradito comprate la sera prima, dicendo che erano difettate, che io ero come mi aveva definito, non mi ricordo in francese, comunque una truffatrice. E poi mi ero messa a ridere, quindi mi ha detto: lei non mi rida in faccia che io la faccio licenziare. Insomma, il tutto perché in realtà quelle infradito le aveva usate per fare le escursioni in montagna, erano ridotto uno straccio, ho detto: ma scusi, ma non sono fatte per fare le escursioni in montagna. Vabbè, sentiamo Dario cosa vuole dire.
1: Bonjour mademoiselle.
0: Bonjour.
1: J'ai entendu ce que vous avez dit au radio dans ce moment.
0: Ouais.
1: Moi je suis le client qui a réclamé pour les chaussures, ils ont été défectés. Alors madame, si vous voulez, vous pouvez me rappeler à ce numéro de téléphone. Et puis on va boire quelque chose, ok? Bon direct, à tout à l'heure.
0: Oh, Gianni, però sono simpatici. Riassunto, Insomma, finge Dario, ha finto di essere il signore delle zibrette, ha detto: vabbè, allora stavo ascoltando, a questo punto ci incontriamo e poi dopo andiamo anche a berci una roba, più o meno, anche perché, guarda Dario, è una vita che non parlo francese, dovrei un attimo rispolverarlo, però l'ho trovato geniale, siete geniali. Che sound è, Gianni, questo? Stepping Out? Ah, ma degli anni Ottanta. Ah, infatti mi sembrava un sound bello, ci sta. 83, io nascevo un anno prima. Joe Jackson. Che simpatici.

0: Allora, bacia la Leventina a Laura. Siete ovviamente su Trey, eh? Magari mi state facendo dello zapping radiofonico, dite: ma dove sono finito? Dove sono capitata? Siete su Trey qui con me, la Marghe, siamo insieme in realtà fino alle ore 18. Vorrei salutarvi tutti, anche Vera che dice: ragazzi, posso commentare la notizia legata all'escursionista in Fradito? Dice: oh, per me può anche andare a piedi nudi in montagna, me può fregare di meno. Però poi, se si fa male, il soccorso alpino non interviene. Ah, poi vediamo,
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
1: Dal 31 agosto, quando il giorno rallenterà, inizierà il momento perfetto per rilassarsi. Dalle 18.40, musica, emozioni e la compagnia giusta ti accompagneranno per tutta la sera. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
0: Tesori, sono passati ben 2 minuti dalle ore 17. Andiamo a dare anche un'occhiata alla situazione traffico.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
1: L'infotraffico.
0: Come siamo messi lungo le strade del nostro cantone? Andiamo a scoprirlo insieme all'alba delle 17.02, 27 secondi. Sulla 2 Chiasso, direzione San Gottardo, fra Quinto e Rolo, traffico bloccato per 3 chilometri. Quindi, amici, più o meno ritardi fino a una trentina di minuti, purtroppo. La corsia preferenziale Cupra è aperta. A 2 Chiasso, direzione San Gottardo ad Airolo, chiuso il raccordo autostradale in entrata. E ultima, ma non meno importante, informazione: a 2 San Gottardo, direzione Chiasso, fra Chiasso Centro e frontiera Chiasso Brogeda, c'è colonna, quindi mici è traffico congestionato. Come sempre vi ricordo, ricordatevi che i veri occhi di falco sull'asfalto, per quanto mi riguarda, siete voi. Quindi, in caso doveste notare del disagio lungo le strade, abusate pure del nostro numero di WhatsApp 079 449 9537, per poter avvisare e divulgare l'info anche al resto della family.
1: Previsioni del tempo.
0: Per quel che concerne le previsioni del tempo, diamo una rapida occhiata, anche perché l'informazione mi è qui. Gianni, dammi una mano, eccoci qua. Ovviamente oggi, per quel che concerne sabato, che poi è una giornata che sta volgendo verso la chiusura, quindi non guardiamo più cosa è successo questa mattina, questa sera e nella notte cieli generalmente sereni, mentre per quel che concerne domani, domenica, che è quello che ci interessa di più, al primo mattino sul sottoceneri qualche banco nuvoloso basso, per il resto in prevalenza soleggiato, in giornata nelle Alpi sviluppo di cumuli a basse quote, temperatura minima attorno ai 15 gradi, mentre sui 26 la massima, in Alta Engadina 19.

Risulterò ripetitiva, Gianni? Forse sì. Posso dirvi che Gwen Stefani è una delle più belle donne del panorama musicale italiano e, scusatemi, mondiale, del panorama musicale mondiale. Allora, Gwen Stefani, quindi ci siamo ascoltati, a dire il vero, il No Doubt, qui in apertura della quarta e ultima ora insieme. La quarta? Ma davvero? Ma è volato, Gianni, va bene. Sentite, è giunta l'ora della nostra rivalsa. Amen. Vado. Studi lo dimostrano. Se sei più intelligente, hai meno interesse nel socializzare con altre persone. Ora. Studio pubblicato sul British Journal of Psychology. Oh, le persone più intelligenti hanno meno voglia di socializzare. E vi dirò di più. Dai, ditemi, alzi la mano, chi come me. Intanto, chi come me non è permaloso? Io non sono proprio permalosa, anzi, avete... Ci sono quegli amici, no? Dove all'ultimo dici, guarda, posso dirti, sono stravolta, ho lavorato da stamattina all'alba, non ce la faccio. Ti scoccia se facciamo un'altra volta la pizza? Aspettate, la scena. Ah, sì, no, ma certo, se dovessimo fare sempre così, allora non ci vedremo più. Infatti non ci vediamo da una vita. Oh! Senti già l'amicizia che se ne va. Perché in realtà, crescendo, la pazienza ha un limite. Dici, oh, ma posso dirvi? Ma a me, chi me lo fa fare? Dai, purtroppo quegli amici lì ti spingono a raccontare frottole. Guarda, è successo un casino, il gatto che in realtà non ho mai avuto si è buttato dal balcone, lo sto cercando, un disastro. Perché purtroppo funziona così, eh? E crescendo ti rendi conto che hai meno voglia, sei stanco, sei in ballo dalle 4 del mattino, dalle 5, arrivi alla sera e li ami i tuoi amici, li ami, quindi non sta parlando dei permalosi, quello era un esempio degli amici permalosi. Ecco, smettetela di essere permalosi, perché poi la gente deve inventare le bugie. Io parlo proprio del più sei intelligente meno voglia hai di socializzare. Ma non so se sia questione di intelligenza, so che siamo stanche, che abbiamo mille cose da gestire e che arriva a sera e la voglia che c'era, perché c'era davvero quella domenica pomeriggio quando hai pianificato quella sera in martedì, non vedevi l'ora, quella voglia c'era, era ben presente, ben viva. Ma poi magicamente arriva il martedì mattina, già il lunedì non ne parliamo, ma il lunedì pensi, oh no, domani è martedì, devo uscire con gli amici. E li ami, premessa, li ami follemente, ma il tuo corpo è lì che spera che arrivi quella notizia, che scatti quella chiamata, perché vedi il nome magari al mattino, brutte notizie, dici oddio, cos'è successo? Guarda, perdonami, ti prego, non ti offendere, ma non riesco proprio stasera, veramente. Oh, e non te ne vogliano, non è contro nessuno, non è contro gli altri, è pro te. Dici, ma oddio che bello, mi vedo già smarmellata sul divano, wow! E la tua mente parte, si immagina già quelle serie Netflix, gustarsi la sera. Quanti come me? 079-449-9537. Questa mi piace, Gianni, una delle mie preferite di Fra Quintale, si chiama Aranciata.

Capra Quintale. Sì, questa è 3i. Sì, oggi è sabato 22 agosto. Sì, sono le 17:15. E sì, io sono la Marghe. E sono con voi ancora per un bel tre quarti d'ora, rigorosamente live, siamo in diretta. Noto con piacere che sono parecchie le persone che apprezzano quando a volte saltano i piani, perché c'è la voglia di distendersi, di mettersi comodi e di godersi una bella serata, invece che a volte uscire con gli amici, ma perché si accumula stanchezza, non è niente di legato agli amici. In compenso, non sono mica tutti amici. Se qualcuno dovesse farvi girare le scatole, beh, a volte la musica è più potente delle parole, e questa la potete sempre dedicare.

0: una volta andava in onda la versione originale integrale di CeeLo Green con F-U-C-K-U, ok, così evitiamo di rimproveri in onda. Adesso mi va in onda la versione più politically correct, più pulita, quindi F, tanti asterischi, K-U. Ditela, pronunciatela come meglio credete, qui siate tranquilli perché di censure non ce ne sono, siamo liberi e tranquilli di pensare quello che vogliamo, di ascoltarci la musica che ci meritiamo e dove se non qui a tre, come la Marghe, fino alle 18.
1: L'estate di Radio 3i.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Nuova apertura!
5: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.

troppo lunga, vero, per questo studio, Gianni? Ogni volta prendo di quelle botte. Culture Club, Karma Chameleon. Se l'avete ascoltata significa che siete su 3. Come la Marghe, fino alle ore 18 siamo live, siamo in diretta. Lo conferma il nostro numero di WhatsApp 079-449-9537. E per gli amanti dei viaggi, ma in generale per gli amanti della vita, mi è capitato tra le mani questo articolo giorni fa, ho detto sì, ne parliamo. E come? La Norvegia, che tra l'altro è un paese che sento di avere nel cuore perché ci sono stata e perché mia cugina, che è una veterinaria incredibile perché opera su tutti gli animali, ha operato sulle balene anche, koala perché ha vissuto anche in Australia, serpenti, ditemi un animale, l'ha curato. È una donna incredibile, si è trasferita in Norvegia e quindi ecco, mi sento un filino chiamata in causa. La Norvegia lancia il primo treno panoramico notturno per ammirare l'aurora boreale. Se andate sul web e inserite la notizia trovate immagini meravigliose, meravigliose. La cosa che ci tengo a dire, Gianni, in effetti diciamolo, ragazzi, bello dire che bello, allora quindi dunque io salgo sul treno panoramico e mi becco l'aurora boreale. Amici, non è detto, io faccio parte di quel gruppetto là che è arrivato in Norvegia convinto di beccare l'aurora boreale e non ha visto niente. Quindi questo è importante, grazie Gianni. Questo è non importante, di più non è detto. Andare, anzi riuscire a vedere l'aurora boreale è all'interno della lista della mia to-do list. Avete mai stilato una lista delle cose che vorreste fare prima di passare a miglior vita? Dico miglior vita perché vorrei sempre avere una visione positiva delle cose in generale. Quindi non è detto che si vada a star peggio, anzi, ecco, io poi sono convinta che dopo ci sia qualcosa, quindi la speranza è l'ultima a morire. È importante farlo, sapete perché? Perché ogni tanto ci dobbiamo rendere conto che le giornate, volano. Queste 4 ore insieme sono volate. Volano le settimane, volano i mesi, volano gli anni. Un giorno mio padre me lo disse, non ricordo che compleanno fosse, forse per i miei 40, i miei 41, avevo in mano una foto di me da piccola e mi fa, vedi Titta, da lì a lì è un attimo. E in effetti è vero, è un attimo. Quindi adesso prendiamo come scusa la questione del treno panoramico della Norvegia, anzi se volete vi entro anche un po' più nei dettagli, partenza da Narvik, quindi questo Northern Lights Train percorre tutta quella che è la storica linea di Ofoten, sicuramente la pronuncia non è delle migliori, attraversa vari ed eventuali paesaggi selvaggi nel nord del paese, lontano da quelle che sono le luci della città, permettendo a quel punto di godere possibilmente di una maggior fortuna. Quindi uno dice dovrei essere più fortunato, dovrei riuscire a intercettare qualcosa, ma lo dicono qua, ragazzi, poi si incontrano tutti, si riuniscono intorno a un fuoco, osservano il cielo artico, ovviamente nella speranza di intravedere l'aurora boreale, che non è detto che arrivi. Ecco, c'è un'applicazione, non ricordo il nome, ma c'è, perché mia cugina ce l'ha e nei paesi nordici è veramente l'app, una delle app più utilizzate per seguire i movimenti dell'aurora boreale, quindi tenerla d'occhio, vedere se si sposta più in qui, in quel periodo sarà più di qua, e anche lì non è detto che è, però c'è maggiore possibilità sicuramente dando un occhio all'app. Se vi capita, una lista delle cose da fare in generale nella vita prima di passare a una migliore, così si pensa, io la farei. Serve a capire quante cose ancora ci mancano, serve a capire quante cose belle ancora il mondo da regalarci, e quindi così, se vi capita una to-do list, io nel dubbio fossi in voi la lancerei, come sto per lanciare lei, pazzesca, meravigliosa, che sale fiera sul palcoscenico di 3i e intona con cuore e con voce la sua meravigliosa Sinceramente.

Che spettacolo, Annalisa. Sinceramente, lo dico sinceramente di nome e di fatto, nel senso che anche il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati qui su 3i. E Gianni, senti, intervieni un attimo, un secondo, per favore, al volo. Mi fai un applauso che, per quanto virtuale, speriamo che possa comunque servire. Perché allo 079-449-9537 mi ha scritto Jackie dicendo proprio oggi mia figlia Marghe ha corso in Norvegia, paese fantastico, 15 gradi, saluti, e mi mostra la targhetta, insomma, con la quale ha corso, o magari quella che ha vinto, non sono brava nell'interpretare, con scritto Tromso, che sicuramente non si pronuncia così, Mountain Challenge. Che meraviglia, che spettacolo, ragazzi. Grazie per la condivisione!

Che combo vincente. Quincy Jones featuring Amy Winehouse. It's my party. In realtà non è il mio party, non è il mio compleanno, però potrebbe essere il mio non compleanno. Se vi va, prima di gettarci ancora in un po' di buona musica e passare alla pubblicità, io darei anche, Gianni, un'occhiata alla situazione traffico, perché all'alba delle 17.37 potrebbe sempre tornare utile ai nostri amici. Dunque, a Due Chiasso direzione San Gottardo, vi parlo di un tic proprio di pochi minuti fa. Tra Quinto e Rolo, traffico bloccato per 2 chilometri, quindi purtroppo sono previsti almeno una ventina di minuti di ritardo e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla Due Chiasso direzione San Gottardo ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. E ultima ma non meno importante informazione, sulla 2 San Gottardo direzione Chiasso, fra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, colonna per traffico appunto congestionato.

0: Se mettete insieme Martin Garrix e gli U2 e li mettete appunto insieme, fate una combo, il risultato è questo: Fireflies, pezzone assaporato qui sulle frequenze di Radio 3. Vado un salto in pubblicità, il che significa che non ci fermiamo perché sta per arrivare un pezzo. Faccio la speaker da un sacco di anni e non sono mai riuscita a pronunciare il titolo di questa canzone, mi hanno sempre preso in giro tutti. Arriva Nena con 99 Luftballons. Vabbè dai, ci ho provato anche a sto giro. Gianni, per favore.
1: L'estate di Radio 3.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

0: Radio 3. Ogni momento insieme a te.
1: Ok, ci riprovo. Nena, 99 Luftballons.
2: Ma perché lo devi dire in inglese? Devi dirlo in tedesco. Luftballons sono i palloncini in tedesco. Quindi devi dire 99 Sieg Luftballon.
1: Grazie.

non spetterà a me disannunciare questo pezzo. È già andato bene così. Siete su 3i con Bella Marga ancora per una manciata di minuti, rigorosamente live, come vi ci tengo sempre a ripetere. Sto osservando con piacere Gianni, perché devo dire che gli altri ci stanno dando dentro parecchio, che siete già in fase aperitivo. Ci sta, che ore sono, scusa? Ah, 17:47, quasi 48. Sì, è l'orario, è proprio quello giusto. E notavo con piacere come vi state ingegnando dal punto di vista anche della il ghiaccio che si fa a casa, a casareccio, cioè quello homemade, con varie ed eventuali forme, perché poi adesso c'è veramente la qualunque. La mia amica c'è la forma di dinosauro, le classiche forme, no, in silicone, inserisci volendo l'acqua e fai il ghiaccio. Ma anche la mia amichetta si era ingegnata, Anna, che saluto, a fare i cocktail, insomma, mettendo la combo. Adesso io non sono brava a fare queste robe, ecco, questa è la premessa. Esempio, così non nominiamo neanche alcol, esempio latte menta, esempio, fanno i cubetti di ghiaccio già con lo sciroppo di menta, così che tu voglia buttarli nell'acqua e rendere l'acqua a sapore di menta o il latte, ok? Queste robe possono aiutare parecchio. E avevo letto, mi è ricapitato fra le mani, perché mi avete veramente sbloccato un ricordo, il suggerimento dell'estate era di preparare i cubetti di ghiaccio con l'acqua di cocco. Pare che faccia molto bene, che arricchisca la bevanda di questi preziosissimi elettroliti, non aggiunge zuccheri, non altera il sapore. Bah, insomma, per me l'acqua di cocco il sapore lo altera, no? Ricordo ancora, e su questa immagine poi vi lascio, quell'estate in quel di Bali, dove mi ero gonfiata a dismisura, ma vai a sapere se fosse per il cibo, per il caldo, perché poi c'era un caldo assurdo, quindi mi ricordo proprio un'umidità devastante, e mi continuavano a dire: ma guarda che se bevi l'acqua di cocco ti sgonfi. Ragazzi, sarà stata l'eccezione, sarò io che ho particolarmente sfortuna in sta roba, non lo so. Vi dico solo che da quanto mi ero gonfiata per l'acqua di cocco non mi entravano più neanche i sandali, sembravo incinta al nono mese, non era così. Quindi insomma, sì, bevete l'acqua di cocco, ma moderatamente. Che sound questo! Lo intervistai ai tempi a Sanremo. Signore e signori, sul palcoscenico di 3i arriva lui, è Lazza.

Secondo me questo era il sound che ci meritavamo in chiusura di queste 4 ore in diretta insieme in questo sabato 22 agosto. Merck Cremont, i The Colors insieme a Serena Brancala. E Brancala, sei visto che sono passato 4 ore? Serena Brancale, grazie per aver scelto Trey anche in questo pomeriggio d'agosto. Grazie per aver scelto me, la Marghe. Torno con voi lunedì mattina in un orario improbabile, dalle 9 alle 12. Per la prima volta da quando sono qui con la Super Lolly in diretta. Non vedo l'ora. Vi auguro di passare una splendida serata, uno splendido fine weekend. Un abbraccio fortissimo. Grazie di tutto. Ciao.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Ticino News Sera.
1: Accoltellamento nella notte in centro a Lugano, la vittima un 19enne afghano la cui vita è in pericolo, fermato dalla polizia il presunto aggressore un 20enne italiano. Il secondo fatto di sangue in pochi giorni in città, fatti preoccupanti che vanno assolutamente sanzionati, commenta la municipale Karin Valenzano Rossi. Continuano le operazioni di pulizia del lago Ceresio dopo i violenti temporali di questi giorni. Il Golfo di Agno è ricoperto da tonnellate di legname trasportate dal Vedeggio. Balneazione vietata anche per i camping limitrofi. Sul posto due imbarcazioni e uno scavatore per le operazioni di dragaggio. A Bellinzona una portineria di quartiere dentro la casa anziani, un nuovo spazio per favorire l'incontro tra cittadini anziani, valorizzando esperienze e competenze, creando un nuovo punto di riferimento per la comunità. Meteo questa sera e nella notte cieli generalmente sereni, domani al mattino nuvoloso sul sottoceneri, per il resto prevalenza soleggiato, basse quote e temperatura minima attorno ai 15 gradi, massima invece sui 26. Sabato 22 agosto, buonasera, ben ritrovati a Ticino News. In apertura lo avete sentito, la cronaca con l'accoltellamento avvenuto nella notte in centro a Lugano, in fin di vita risulta essere un 19enne. Sentiamo i dettagli.
2: È il secondo fatto di sangue in pochi giorni a Lugano. Nella notte, poco prima delle due, un giovane è stato gravemente ferito in via Pelli, nei pressi del consolato italiano. Soccorso e portato in ospedale dalla Croce Verde, la sua vita è in pericolo.
3: La vittima è un 19enne afghano, residente nella regione, è stato ferito con un'arma da taglio. Il presunto aggressore è invece un 20enne italiano, domiciliato nella vicina Italia, che è stato fermato dalle forze dell'ordine poco dopo i fatti. Un abitante della zona ci ha detto di essere stata svegliata nel cuore della notte da delle forti urla e ha aggiunto: non è la prima volta, pare che insomma le notti qui nella zona siano alquanto movimentate.
2: Sarà l'inchiesta, coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, a stabilire motivi e responsabilità di quanto accaduto, forse anche con l'aiuto delle tante telecamere che costellano la via. Nei confronti del ventenne, le principali ipotesi di reato sono di tentato omicidio e, in subordine, di lesioni gravi e infrazione alla legge sulle armi. Soltanto pochi giorni fa, era la notte tra il 14 e il 15 agosto, in manette ci era finito un altro ventenne italiano, accusato di tentato assassinio per l'accoltellamento di un 24enne iracheno.
3: Karin Valenzano Rossi, secondo accoltellamento in pochi giorni, a Lugano c'è un problema di sicurezza, che cosa si sente di dire da municipale, capo di Castero?
4: Che la città di Lugano resta una città sicura, ma purtroppo non è immune da questi episodi di crescente violenza tra i giovani e i giovani adulti, il che è molto preoccupante. Sembra che questi giovani utilizzino le armi senza grossi scrupoli, forse pensando di essere in un videogioco, non mi è dato sapere, ma comunque questo è il fatto che per me resta una preoccupazione importante.
2: Compito dell'inchiesta sarà anche quello di stabilire se tra i due episodi vi siano delle correlazioni.
4: È chiaro che stiamo parlando di persone coinvolte sia come autori sia come vittime, che appartengono a una certa tipologia di persone che sono qui da noi, e mi è difficile potermi esprimermi sulle motivazioni senza saperne le cause esatte. Questa è la polizia cantonale che sta portando avanti le indagini e sarà la magistratura a dirci se ci sono dei collegamenti tra questi episodi oppure no. Quello che è importante è che la magistratura dia poi seguito a questi fatti gravi di sangue e che ci siano delle sanzioni. Non deve in alcun modo poter passare il messaggio che a Lugano si possano accoltellare delle persone e che non accada poi nulla dal profilo della sanzione.
2: Come sottolineato dalla stessa municipale, in entrambi i casi spicca l'età, un tema, il disagio giovanile, indicato come una delle priorità per la polizia cittadina. Tiene però a specificare infine Valenzano Rossi.
4: Certo, il disagio giovanile è un tema molto preoccupante ed è tra le priorità sia dal profilo della prevenzione sia poi dal profilo della presa a carico. Sappiamo che adesso qualcosa si sta muovendo a livello anche cantonale. Questi episodi non so se debbano proprio essere classificati nel disagio giovanile, sembrano più essere correlati ad altri tipi di criminalità, però appunto sarà la polizia cantonale, la magistratura che se del caso si esprimeranno su questi episodi puntuali.
1: Ci spostiamo ora su ticinonews.ch. Un incendio boschivo si è propagato in una zona impervia sul Poncione della Marcia, in territorio di Brione Verzasca. A comunicarlo è stato Alert Swiss, che ha invitato la popolazione ad evitare la zona interessata dal rogo e, se del caso, abbandonarla rapidamente. I pompieri sono al corrente della situazione, stanno operando sul posto. Al momento non sono state fornite indicazioni sull'estensione dell'incendio né sulle sue cause. Le autorità invitano inoltre la popolazione a non chiamare il 118 per segnalare l'incendio, così da evitare un sovraccarico delle linee telefoniche. Ci spostiamo invece ora ad Agno, dove stanno continuando le operazioni per bonificare le acque da un'impressionante mole di materiale finita nel lago dopo i nubifragi degli scorsi giorni. Romano Bianchi.
0: Stiamo operando su due fronti. Uno, stiamo dragando un corridoio per permettere all'imbarcazione di arrivare a riva, e la seconda imbarcazione viceversa sta raccogliendo il legname che è stato depositato dal fiume Vedeggio.
5: Un lavoro imponente a causa di un evento che, dicevamo, è avvenuto all'improvviso con le piogge di questi due giorni.
0: Sì, e soprattutto dopo tantissimo tempo che non pioveva più. Il fiume si è ingrossato, tutto quello che c'era ai suoi argini ha portato nel lago.
6: Parecchie tonnellate di legname, tronchi così spessi da dover essere tagliati con la motosega, due imbarcazioni all'attivo, uno scavatore per dragare il fiume. Le operazioni del consorzio, deputato alla pulizia delle rive lacustri, stanno cercando di ripulire il lago dall'impressionante colata di materiale trasportata dal fiume Vedeggio in circa 48 ore di piogge. La situazione riguarda tutto il bacino, ma in particolare il golfo di Lugano e soprattutto quello di Agno.
0: Sì, abbiamo dovuto creare un corridoio perché la barca effettivamente era spiaggiata, e in più abbiamo chiesto in supporto la seconda barca che normalmente si occupa del golfo di Riva San Vitale.
5: Quindi l'obiettivo è in questo momento raccogliere il materiale, lo accumulate e poi lo smaltite?
0: Poi viene smaltito, sì. L'obiettivo, chiaro, è quello di fare il più presto possibile, perché alle nostre spalle abbiamo ben tre campeggi che aspettano, i loro turisti non aspettano nient'altro che rimettersi in acqua.
6: Sì, perché in queste condizioni la navigazione, così come la balneazione, sono assolutamente sconsigliate, con buona pace dei campeggi limitrofi.
7: A causa del maltempo abbiamo avuto questo trasporto di legna che fortunatamente si è fermato là davanti, quindi ha formato una sorta di diga e ha lasciato pulita questa nostra parte di spiaggetta del camping. Al momento, per motivi precauzionali, stiamo dicendo alla nostra clientela che non è bene bagnarsi all'interno del lago, anche perché l'acqua è molto torbida e sporca e potrebbe avere dei detriti.
0: Questo qui è un pontile privato con una trentina di barche, e chiaramente adesso sono tutte ferme stazionate in quanto il pontiletto è pieno di legname.
5: È incredibile, c'è proprio una sorta di pavimento di legname e di detriti.
0: Sì, tutti i detriti portati dal fiume Vedeggio, che ha fatto una virata e ha depositato tutto all'interno del porticciolo.
5: Domanda da profano, ma non si rischiano di rovinare le barche con questo legname a ridosso?
0: E se qualcuno dovesse uscire in questo momento con dei legnami di grosse dimensioni e dovesse toccare l'elica, sì, è per questo motivo che praticamente tutti sono ancora al porto.
6: L'obiettivo è quello di cercare di ripristinare la situazione in uno o due giorni, anche se, va detto, scenari di questo tipo in futuro rischiano di essere sempre più frequenti, con tutte le conseguenze del caso, fra cui quelle di tipo economico.
0: Ci sono sempre meno precipitazioni, ma quando ci sono sempre più violente, e questo purtroppo in futuro sarà così.
5: E i costi anche comunque non sono uno scherzo. Quanto potrebbe costare un'operazione di questo tipo?
0: Ma io ho fatto due calcoli veloci. Un intervento qui alla foce del Vedeggio possiamo calcolarlo in circa 50.000 franchi.
1: E queste erano le parole di Fabio Schnellmann. La cronaca giudiziaria ora, perché 9 anni dopo la devastante frana del Pizzo Cingalo in Val Bregaglia si aprirà lunedì il processo che dovrà stabilire eventuali responsabilità per la morte presunta di 8 escursionisti mai più ritrovati. Il 23 agosto 2017, ricordiamo, oltre 3 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dalla montagna, provocando una colata detritica che sfiorò il villaggio di Bondo. Sul banco degli imputati ci sono 5 persone, fra cui l'ex sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti. Al centro dell'accusa la gestione del pericolo nelle due settimane precedenti il disastro, in particolare la mancata chiusura preventiva dei sentieri verso la Val Bondasca. Una perizia del 2023 ha parlato di rischio inaccettabile, sostenendo che i segnali di un possibile crollo erano già evidenti. Il processo arriva dopo un lungo iter giudiziario culminato con la riapertura dell'inchiesta decisa dal Tribunale federale nel 2021. A Bellinzona, prima di salutarci, dove arriva una nuova portineria di quartiere, la prima ad avere sede in una casa anziani, uno spazio che vuole favorire l'incontro fra la cittadinanza e gli ospiti della struttura per valorizzare così il sapere degli anziani da un lato e dare un punto d'incontro alla città dall'altro. Federico Marino.
8: Abbiamo delle persone anziane che erano fotografe a suo tempo e che hanno il piacere di poter dire cos'è una camera oscura, per esempio, perché non c'erano i telefonini di oggi. Oppure abbiamo delle persone che dipingono anche e vorrebbero anche poter valorizzare, quindi creare dei momenti in cui possono anche presentare quello che viene fatto.
9: Sono molti i talenti e la capacità degli ospiti delle nostre case anziani. Alla residenza Pedemonte le si vuole valorizzare favorendo incontro con l'esterno della struttura in una nuova portineria di quartiere. Le occasioni di incontro verranno dal territorio stesso e le idee sono già numerose. Il direttore Silvano Morisoli.
8: L'idea è appunto quella anche di poter offrire dei momenti in condivisione con la popolazione del quartiere. Potrebbero essere delle merende, potrebbero essere dei cinema. L'idea è quella di poter creare un mercatino anche. Ecco, quindi è proprio l'idea è affrontare o partire da quelle che sono le attività che oggi già esistono sul territorio, metterle in relazione tra loro per creare delle nuove opportunità.
9: Il modello della portineria di quartiere è già diffuso nel nostro cantone. Quella di Bellinzona, però, sarà la prima interna ad una casa anziani, come ci ha spiegato Carmine Miceli, responsabile servizio lavoro sociale comunitario di Prosenectute Ticino e Moesano.
10: L'obiettivo è integrare la cittadinanza nella vita della residenza per creare un punto di contatto tra la casa e il quartiere, unire il tutto per valorizzare il territorio.
9: L'obiettivo di Prosenectute Ticino e Moesano, che collabora con la città, la struttura, l'ufficio cantonale ausiliare lavoro domicilio, è anche contrastare i fenomeni di isolamento.
10: L'idea è anche combattere i fenomeni di solitudine e intercettare le fragilità. Un contesto informale può facilitare questo processo, spesso un contesto istituzionale intimorisce.
9: Insomma, sono molti i progetti sul tavolo, senza che si voglia snaturare lo scopo della struttura in sé. Oltre agli appuntamenti puntuali ad animare la portineria, ci sarà un bar che coinvolgerà persone a beneficio dell'assistenza sociale. Il capo di Castero Anziani Ambiente, Vito Lorusso.
11: Per la città di Bellinzona e per il municipio in particolare è un progetto vissuto molto bene, perché riuscire ad aprire le nostre case anziani, riuscire a dare la possibilità ai nostri anziani di confrontarsi con persone esterne è indispensabile per farli vivere, per farli continuare a vivere una vita normale, ma nello stesso tempo anche dare la possibilità a persone con difficoltà lavorative in questo momento, seguite da Prosenectute, di essere comunque reinserite nel limite del possibile nel mondo del lavoro. Quindi per noi è un progetto veramente molto molto importante.
9: L'appuntamento è al 4 ottobre, quando in occasione dei 10 anni della residenza Pedemonte verrà lanciato un programma di appuntamenti.
1: E con l'informazione è veramente tutto per questa sera, grazie dell'attenzione, buona serata.
12: Questa è Radio 3i, Telesuona.
13: Radio 3i.
14: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
15: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
16: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Automobili ad Ascona.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
3: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che...

0: concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Questa è Radio 3. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Dal 31 agosto, quando il giorno finirà, la musica continuerà. Una voce ti accompagnerà fino all'ultimo minuto, con il ritmo giusto per vivere la notte. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: suona. Questa è Radio 3i. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: d'estate.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

se sbaglio, dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Nuova apertura!
3: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG in via Ciossa 5 a Sigirino.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, Lolly Day tornerà ad accompagnare le tue mattine. Dalle 10 a mezzogiorno, tutta la musica che ami e la compagnia di Lolly, ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, se

0: L'estate di Radio 3i.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

agosto. Il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: turn it up and turn it on.
1: Salida del vuelo con destino a la

Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

piață, le feste comandate, dove tutto fi la liscio, dove ogni scherzo vale. Mascherate in grande stile, attenzione a non sgarrare, perciò tutti in fila indiana, tutti pronti a ballare.

nei convegni, nei discorsi ufficiali. E per dare il buon esempio, tutti bene imbavagliati. Mascherate dappertutto, nei conventi, in tribunale, in attesa di istruzioni.

0: Tutti in trincea, tutti i posti di comando, monitorate tutto e date tempo al tempo. Avviso a tutti i naviganti, se navigate a vista portate sempre i guanti.
1: Mascherate a più non posso, nello spasso generale, da Natale a Ferragosto, da Pasquetta a Carnevale, rispettando il protocollo, consultando il manuale.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come

dettagli sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto e perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: world of sound is governed by exact numbers.
1: Mamma Maxi B, mi sento fuori dai giochi, eppure non mollo per Dio. Accanto un posto per pochi, solo tu fai al caos mio.

caffone. Nel mio cuore di Don Pazzo, cialtrone, ciò vi lascio, ciaone. In lotta con il cibo da una vita, ogni morso è una ferita infinita. Ancora sento la mia infanzia che mi grida, falla finita, falla finita. Tu dici che la vita è quello

sì. Radio 3. Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.